0: Radio Verona.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi?

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 3 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo con l'Ariete. Oggi la vostra priorità sarà la gestione di un segreto che vi è stato confidato e che richiede assoluta discrezione. La vostra lealtà sarà messa alla prova, ma saprete restare in silenzio. Toro, in amore vivrete un momento di ribellione contro le abitudini, proponendo al partner un'uscita fuori orario. La rottura degli schemi accenderà un entusiasmo che credevate perduto. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra indipendenza finanziaria, studiando nuovi flussi di reddito passivo. La vostra mente brillante troverà soluzioni che altri non riescono nemmeno a immaginare. Cancro, un malinteso con un vicino di casa si risolverà grazie a un gesto di generosità del tutto inaspettato da parte vostra. La vostra capacità di superare l'orgoglio porterà la pace nel quartiere. Leone, vi dedicherete alla cura del vostro corpo non per estetica, ma per ritrovare un equilibrio fisico più solido. Un'alimentazione diversa, un nuovo ritmo del sonno vi faranno sentire rinati. Vergine, sarete attratti da un mistero storico o archeologico, passando la serata a fare ricerche online o sui libri. Questa passione intellettuale vi distoglierà dai piccoli stress quotidiani. Bilancia, un vecchio progetto creativo che avevate abbandonato tornerà a bussare alla vostra porta con nuove prospettive. Sarà il momento giusto per rimetterci mano con un approccio meno formale. Scorpione, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva i suoi spazi in totale libertà. Questa fiducia cieca rafforzerà il legame molto più di mille controlli ossessivi. Sagittario, vi sentirete ispirati a scrivere un testo o a tenere un diario dei vostri sogni più ricorrenti. Mettere nero su bianco i vostri pensieri vi aiuterà a capire meglio cosa volete davvero. Capricorno, un'opportunità di viaggio si presenterà sotto forma di scambio culturale o di volontariato lontano. Accettare questa sfida significherà uscire dalla vostra zona di comfort in modo radicale. Acquario, sarete i mediatori tra due fazioni opposte all'interno della vostra famiglia, portando una visione neutrale. La vostra obiettività sarà il faro che permetterà a tutti di ritrovare la calma. Pesci, vi occuperete della manutenzione di un oggetto a cui siete molto legati, riscoprendo il valore delle cose durature. Questa cura per il dettaglio vi regalerà un senso di continuità rassicurante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Verona.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la prima regione di centrodestra, la quarta in Italia. Il Consiglio regionale ha dunque approvato la legge di iniziativa popolare, dopo Toscana, Sardegna e Emilia-Romagna la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti, 14 contrari.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 3 settembre, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque, approvata la legge sul fine vita, prima regione il Veneto di centrodestra, quarta in Italia. A dettare i criteri sarà il Comitato regionale di bioetica, così da garantire che le commissioni lavorino secondo parametri uniformi. La commissione sarà composta da 9 figure: neurologo, bioeticista, psichiatra, medico legale, internista, psicologo, dirigente, farmacista, infermiere, medico palliativista. A quest'ultimo viene riconosciuto un peso maggiore. Se il resto della commissione esprimerà parere divergente dal suo, dovrà motivarlo. Il comitato analizzerà se sussistono i requisiti e dovrà informare il paziente sulle alternative, le cure palliative, come accedervi, e se lo farà avrà una via prioritaria. Se ha dubbi potrà intraprendere un percorso psicologico, chiedere di essere informato sulle associazioni pro vita attive nel territorio. Il maxi cantiere di Veronetta si prepara a chiudere definitivamente i battenti e le strade tutte a riaprire senza più deviazioni e modifiche, mentre viabilità e sosta torneranno presto a seguire le direttive impartite per lavori, con il ripristino ad esempio degli stalli giallo-blu, dove ora sono quasi tutti gialli e dunque ad uso esclusivo dei residenti. Unica modifica di rilievo, che se confermata diventerà definitiva, in via 20 settembre non viaggeranno tutti gli autobus del trasporto pubblico, ma solo i mezzi del servizio urbano. In particolare le linee 11, 12, 13, 72 per le feriali diurne, 80 e 81 per le serali, 90 e 98 per le festive. Tutti gli altri continueranno a viaggiare oltre le mura su via Torbido. Intanto ruspe e mezzi sono ancora al lavoro tra deviazioni e stesure di asfalto per quel che riguarda via 20 settembre. Dunque, due le date fondamentali da tenere a mente. Fra una settimana, giovedì 10 settembre, primo giorno di scuola salvo imprevisti, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella d'inizio anno scolastico con via 20 settembre riaperta. La seconda è lunedì 21 settembre, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. E telecamere contro i furbetti della viabilità, c'è anche la data di attivazione, quella in cui dopo un periodo di collaudo gli occhi elettronici sanzioneranno automaticamente chi non rispetta i divieti. La data è quella dunque del 21 settembre. Sentiamo il comandante Luigi Altamura al microfono di Silvia Beltrami.
3: Tanta gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
4: Sì, Ponte alle Ardi è un esempio: nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti, ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte alle Ardi.
2: gravi carenze strutturali di manutenzione dei locali di produzione. Il report dell'US 9 sulle cucine di Villa Monga ora chiuse. L'US 9 ha imposto all'istituto anche di provvedere all'attuazione di un corso di formazione generale e specifico rivolto a tutto il

0: Designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
0: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Radio Verona. Viabilità.
6: Andiamo sulla 22 del Brennero, nessuna segnalazione nemmeno dalla 4 ad eccezione di traffico sulla tangenziale di Milano. Vi ricordiamo fino a domenica gli autovelox via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnaro, via Bastone, viale del Brennero, lunga di Giattiraglio.
5: Meteo.
6: Andiamo a vedere il tempo che farà in questo giovedì 3 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, con temperatura a rialzo massima 33 gradi. Al momento sono 22 gradi in città.
5: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:14 minuti, giovedì 3 settembre. Buongiorno, ben ritrovati ancora una volta da Francesca Pellegrini. Anche oggi vi accompagnerò sino alle 9, ovviamente poi nel corso di tutta la mattinata e di buona parte del pomeriggio per i nostri appuntamenti con l'informazione. Vi rinnovo il numero di telefono, il 335 6011 610 per i vostri WhatsApp audio. La linea telefonica è invece quella classica 045 96 00 103, così come la frequenza di Radio Verona. Andiamo ad iniziare anche oggi con la nostra rassegna stampa, il Corriere della Sera. La sfida dell'Europa, Putin, si fa più intensa la pressione dell'Unione Europea sulla Russia, due sospetti identificati, uno aveva un visto italiano. La presidente della Commissione von der Leyen, reagiremo, l'allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto. Questo per quel che riguarda, diciamo, la situazione in Europa. Andiamo nella nostra regione, Veneto, come avete sentito, fine vita, primo sì da una regione di centrodestra, dunque il Veneto, risposta concreta alla sofferenza estrema, ha detto Luca Zaia. Il Parlamento dei Veneti ha mostrato il volto migliore delle istituzioni, ascoltare e assumersi la responsabilità di indicare la strada. Caso Report, Presutti, faccio un passo indietro, si aprono spiragli nel braccio di ferro tra Rai e redazione di Report. Ieri l'incontro in serata, il passo indietro di Presutti, indicata con Pier Vincenzi per il dopo Ranucci. Dunque Giulia Presutti fa un passo indietro. Venezia, 6 giorni da stare al festival, la scelta di Clooney, rinuncia alla regia per stare con i figli. Nella foto Amal, la moglie, George Clooney, 48 e 65 anni, sorridenti sul red carpet all'apertura della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ora due bambini, dice, non voglio più assentarmi per molto tempo, per questo rinuncio alla regia. Re di Venezia si confessa sul suo paese, dice, gli USA guidati da incapaci, riferimento ovviamente a Trump, e non solo, incapaci al potere, li definisce. Proseguiamo, andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. Ombre russe sull'Italia, questo il titolo, allarme di Tajani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini 5 Stelle, una paranoia. Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, così il Financial Times. Uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma, come dicevamo. Poi sotto la testata, fine vita, il Veneto apre un varco a destra. La regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia, libertà di coscienza. Zaia intervistato, è una spinta, il suicidio assistito va consentito a livello nazionale. Poi Formula 1, Hamilton, il mondiale è possibile a Monza, conta solo la Ferrari, dice il campione. E vediamo anche la prima pagina della Stampa. Caso violenza, ricorso dei PM. La procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla 13enne. Serve il carcere, ispettori ANM contro Nordio. Dai politici attacchi scomposti, dal governo ingerenze indebite. L'Unione Europea più sanzioni a Mosca, ma con Roma c'è il nodo. Visti Lipsia, due identificati italiani, rischio influenza russa sul voto in Italia. Poi Veneto, il fine vita diventa legge, è la prima regione di centrodestra. E andiamo anche a vedere fotonotizia, rompe un silenzio ventennale Antonio Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus, e lo fa senza mezze misure, dalle sentenze di Calciopoli ai rapporti con l'avvocato, passando per il contratto di Zidane e la crisi del calcio. 20 anni dopo parla l'ex di della Juve, calciopolinata dall'invidia. L'intervista appunto all'interno delle pagine della Stampa. poi sotto la testata il viaggio nella vendemmia, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, il boom del vino invenduto che fa tremare le cantine. Il Festival dell'Economia di Torino, Boeri, salari, demografia e sanità, le ferite del paese che non cresce. 7:20.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Le 7:25 minuti, proseguiamo il giornale. Ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino. Financial Times, Vannacci, filo Putin, Tajani, Mosca vuole influenzare il voto. Salvini frena e l'Unione Europea prepara le contromosse. Meloni del record, l'asse Giorgia sventa il blitz Unione Europea anti-Roma, il governo più lungo della storia. Zaia, fine vita, ora serve la legge, il primo sì del Veneto leghista. Caso report, Presutti lascia, botta la vitola, state zitti, la procura e il DAP indagano sulle minacce ai bombaroli in cella e sugli schiaffi al faccendiere. Il giallo dell'intervista Sigfrido svanita nel nulla. Il doposala a Milano, la sinistra si spacca su Calabresi sindaco. Poi la Fallaci più intima nelle lettere, Monsignor Fisichella. Questo come terzo tempo, la rubrica appunto il cui richiamo in prima pagina sopra la testata del giornale. E proseguiamo, andiamo a vedere che cosa titola Libero. Agguato PD all'Italia. Follia in Europa. I Dem chiedono di mettere il nostro paese sotto osservazione per violazione della democrazia. La mano di Sanchez dietro il blitz respinto. Accuse inglesi a Vannacci, cavallo di Troia di Mosca. Il socio di La Vitola accusa Ranucci sui traffici in Africa. Il Veneto approva la legge sul fine vita con i voti della destra. Meloni supera tutti, governo a un giorno dal record di durata. E poi, come vi abbiamo già riferito, la conduttrice Presutti rinuncia, ora il report è pronto a partire a firma di Pietro Senaldi. E c'è ovunque Pietro Senaldi, se uno accende la TV lo trova ovunque. Il Fatto Quotidiano, ora dichiarano guerra alla Russia senza prove. Questa è l'apertura scelta. Merz accusa Putin, Ursula rincara, Tajani ci marcia. Poi, report l'8 novembre o in Rai o in un'altra TV. La redazione tiene il punto con la dirigenza, passo indietro di Pier Vincenzi e Presutti a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza delle inchieste. Viale Mazzini si prende 12-24 ore di tempo e risponde all'ex conduttore. Carburanti, gas ed energia più salati dal 2022, ce ne eravamo decisamente accorti, anche frutta e verdura. Poi ovviamente la legge sul fine vita, Veneto eutanasia pure con la destra, così titola il Fatto Quotidiano. È qui la festa, domani sul Fatto un inserto speciale sul bilancio di questi 4 anni di governo Meloni che celebra il primato di durata con poco o nulla da festeggiare, così scrive il Fatto. Poi il Foglio Quotidiano. Non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo. Di quante sveglie ha bisogno l'Europa, così scrive il Fatto, il Foglio. Bisogna rispondere con più rapidità al comportamento sconsiderato di Putin, dice l'Unione Europea. Dando solidarietà alla Germania, il visto italiano di un sospettato per il fallito attentato a Lipsia e le sanzioni europee. Poi meglio tirare le cuoia che tirare Salvini, voto anticipato, Meloni guarda ad aprile con fissità da entomologo. Fa anche un po' sorridere l'ironia del Foglio Quotidiano quando sono le 7:29 minuti, tra pochissimo anche le news, quelle delle 7:30.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Merz quindi ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo Sport e il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Brescia-Padova, traffico rallentato tra Soave e Verona Est in direzione Brescia, a 22 code tra Carpi e allacciamento con A1, carreggiata sud 2 km, 7:34 minuti, buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
1: Radio Verona,
10: Radio Verona, tempo reale.
1: Radio

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: 7:42 minuti, giovedì 3 settembre, proseguiamo con il Gazzettino. Fine vita in Veneto e legge, il testo emendato passa con 32 sì su 51, compromesso Lega PD, strappo di Fratelli d'Italia no, l'amarezza del patriarca, meno tutele per i più fragili, ecco com'è la procedura. Questo è il titolo ovviamente di apertura sul Gazzettino. Moschea, l'esposto, non tornano i conti sulla raccolta fondi, l'eurodeputata Cisint della Lega, più si scava e più emergono ombre, la finanza indaghi. Circa la moschea da 20 milioni di euro. Quei conti per l'europarlamentare della Lega ed ex sindaca di Monfalcone non tornano, così ha chiesto di verificare possibili profili di irregolarità. Nel mirino appunto la raccolta fondi avviata dall'associazione bengalese Giovani per l'Umanità. Poi bufera Ranucci su Report, Presutti rinuncia alla conduzione. Poi, sempre dalla prima pagina del Gazzettino, la mostra del cinema di Venezia, Io e Venezia, 30 anni d'amore, dice George Clooney, un leone da superstar. Poi, sempre per quel che riguarda invece la politica, primo addio a Vannacci come un grillo 2. Per l'ex sottosegretario Luca Bellotti c'è ben poco futuro nazionale, quello di Roberto Vannacci, anzi, rischia di essere un tonfo nel passato. E dopo appena 5 mesi lo storico esponente della destra polesana riconsegna la tessera del partito del generale e demolisce il progetto politico al quale aveva aderito in aprile. Troppi proclami, troppe provocazioni, soluzioni irrealizzabili e soprattutto una destra nella quale dice di non ritrovare più umanità e rispetto. Non vorrei fosse un grillo 2 la vendetta, dice appunto l'ex sottosegretario Bellotti. Le rette in Veneto, ci riferiamo alle case di riposo, si rischiano rincari da 150 euro al mese. L'allarme è risuonato ieri all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove la regione ha riunito enti gestori, ULS e sindaci. Le rette degli anziani rischiano di aumentare di 4 o 5 euro al giorno, questa la stima, pesano i costi dell'energia. 7:44 minuti.

0: Radio Verona.
1: 7:47 minuti e 48, anzi in questo istante, proseguiamo e concludiamo la nostra rassegna stampa. È Sole 24 Ore, fine PNRR, spese a rischio frenata. Al traguardo il piano che ha garantito un supporto da 25 miliardi all'anno. Allerta imprese, pressing sul governo per evitare i rischi sugli investimenti. Ma nel 2027 la quota degli impegni fissi della pubblica amministrazione non scenderà. Poi industria della difesa, società di droni come Big Tech in borsa, valutazioni alle stelle. Tassi rialzo ma dollaro debole, il debito USA allontana gli investitori. E poi Piaggio rilancia Guzzi a Mandello, la nuova fabbrica entra nel futuro. E questi sono i titoli principali del Sole. Italia Oggi, fisco, niente aperture extra. I sindacati bocciano l'avvio degli sportelli pomeridiani che sarebbero dovuti partire dal 1 settembre 2026 per mancanza di personale e dubbi sulla loro reale utilità. Terzo settore, sono più di 150.000 gli enti iscritti al registro unico, 10.000 l'ex Onlus. E chiudiamo la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Højlund esclusivo, Inter ti sfido. Loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Così Højlund. Poi Lautaro, Barcellona, ho scelto nerazzurro qui finché non mi cacciano. Nella foto Lautaro con la moglie ieri sera alla festa appunto del calcio. Vicario, il portiere della Juve, la Juve meglio della Premier, vinco e resto, dice. Il Milan e l'ex pallone d'oro, Modric da gestire, mercoledì ne fa 41, pensate 41 anni e rimane uno tra i migliori della Serie A. Questo ovviamente fa riflettere. Poi per quel che riguarda il volley, l'Euro volley femminile, Svezia battuta, Italia in semifinale con Super Egonu, punta il triplo oro. La Ferrari in centro, delirio a Milano in 26.000 per Hamilton e Leclerc. E poi sicuramente un titolo che fa riflettere, lo stile Facchetti 20 anni dopo. L'esempio che ancora vive, Giacinto Facchetti nella foto, morto a soli 64 anni, davvero giovanissimo. Ed è un esempio che fa riflettere come quello di Franco Baresi.

0: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: tempo reale.
1: Sono le 8 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita dopo Toscana, Sardegna, Emilia. La quarta regione è la prima guidata del centrodestra a dare l'ok. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale e suicidio medicalmente assistito, è stato varato con un'ampia maggioranza trasversale e un centrodestra diviso. Il governatore Stefani oggi date risposte importanti.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, il maxi cantiere di Veronetta si prepara a chiudere definitivamente i battenti e le strade a riaprire senza più deviazioni o modifiche. Due le date fondamentali da tenere a mente: tra una settimana, giovedì 10 settembre, primo giorno di scuola salvo imprevisti, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella di inizio anno scolastico con via 20 settembre aperta. La seconda è lunedì 21 settembre, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano, quale lo sentiamo dal presidente di AMT, Giuseppe Mazza.
6: Dal 21 tornano gli autobus urbani su via 20 settembre, 11, 12 e 13, scusate leggo, ma è 72 per le feriali diurne, l'80 e l'81 per le serali e 90 e 98 per le linee festive. E quindi di fatto si ripristina la viabilità urbana, quindi del trasporto locale, su via 20 settembre, ad esclusione di tutti i mezzi extraurbani che continueranno a transitare su via Torbido.
4: E c'è anche l'arrivo delle telecamere contro i furbetti della viabilità. La data di attivazione è quella del 21 settembre, anche in questo caso tra due lunedì. Dunque, nell'entrata in funzione è fissata tra una settimana esatta, ma da lunedì 21 scatteranno le multe. Il comandante della Polizia Locale Luigi Altamura, al microfono di Silvia Beltrami.
7: Tanta gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
8: Sì, Ponte Leardi è un esempio, nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti, ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte Leardi.
4: Gravi carenze strutturali e di manutenzione nei locali di produzione, trasformazione e confezionamento degli alimenti, presenza di blatte. Questo è il report dell'US 9 sulle cucine di Villa Monga ora chiuse. L'US 9 ha imposto all'istituto di provvedere anche all'attuazione di un corso di formazione generale e specifico rivolto a tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti, cui dovrà seguire prova dell'avvenuta attuazione. Sicuramente la colpa non è dei lavoratori dell'Istituto Assistenza Anziani. Da anni infatti la RSU e le organizzazioni sindacali denunciano disorganizzazione, mancanza di personale e di manutenzione. Non ci stupiamo che possa essere accaduto un fatto così singolare. Ribadiamo la piena solidarietà al personale dell'Istituto, che spesso si trova ad operare in condizioni di grave carenza di organico e nonostante questo si adopera sempre a vantaggio degli ospiti. A parlare sono Salvatore Carbonara, Nicola Cavedini per la segreteria provinciale CSA. Continua la campagna di sensibilizzazione Sosta Responsabilmente, con cui MT3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dagli accertatori. Durante questa settimana nel mirino c'è la zona di Borgo Trento, in particolare via Todeschini e viale della Repubblica. Qui la sosta è tariffata tutti i giorni con differenti orari e tariffe. Si consiglia quindi di verificare quanto riportato sulla segnalettica stradale. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
9: Buongiorno Francesca, parecchio corto in difesa il Verona questa sera per la partita di Coppa Italia a Cagliari, fischio d'inizio alle 21 con Baroni che non ha convocato fra i 22 né Solsager né Davidovic né Bradaric in una fascia sinistra svuotata anche dall'infortunio di Frese. L'intervento in artroscopia a bloccarne, a frenarne, a posticiparne ovviamente il rientro, con il Verona che potrebbe escludere dalla lista dei 18 senior ed inserire Suslov nel caso in cui Suslov non dovesse essere ceduto al mercato turco da qui a domani. Potrebbe debuttare De Battisti sulla sinistra, uno dei giocatori più bravi della ricca classe 2006 del Verona, tutta la trafila con i giovanili dell'Hellas per lui. Dovrebbe giocare anche Calabrese dall'inizio, squadra giovane contro il Cagliari di Pisacane, partita di Coppa Italia che arriva subito dopo il mercato. L'arrivo anche di Ekubon è davanti, non convocato Ekubon, non esattamente al meglio della condizione prima di essere preso dal Verona, si stava

0: estate è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Radio Verona. Meteo.
6: Si pronuncia un'altra giornata soleggiata e particolarmente calda, con temperatura massima 33 gradi. Sono 23 gradi in questo momento in città.
5: Radio Verona Flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 3 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo con l'Ariete. Oggi la vostra priorità sarà la gestione di un segreto che vi è stato confidato

0: e che richiede assoluta discrezione. La vostra realtà sarà messa alla prova, ma saprete restare in silenzio. Toro, in amore vivrete un momento di ribellione contro le abitudini, proponendo al partner un'uscita fuori orario. La rottura degli schemi accenderà un entusiasmo che credevate perduto. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra indipendenza finanziaria, studiando nuovi flussi di reddito passivo. La vostra mente brillante troverà soluzioni che altri non riescono nemmeno a immaginare. Cancro, un malinteso con un vicino di casa si risolverà grazie a un gesto di generosità del tutto inaspettato da parte vostra. La vostra capacità di superare l'orgoglio porterà la pace nel quartiere. Leone, vi dedicherete alla cura del vostro corpo non per estetica, ma per ritrovare un equilibrio fisico più solido. Un'alimentazione diversa o un nuovo ritmo del sonno vi faranno sentire rinati. Vergine, sarete attratti da un mistero storico o archeologico, passando la serata a fare ricerche online o sui libri. Questa passione intellettuale vi distoglierà dai piccoli stress quotidiani. Bilancia, un vecchio progetto creativo che avevate abbandonato tornerà a bussare alla vostra porta con nuove prospettive. Sarà il momento giusto per rimetterci mano con un approccio meno formale. Scorpione, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva i suoi spazi in totale libertà. Questa fiducia cieca rafforzerà il legame molto più di mille controlli ossessivi. Sagittario, vi sentirete ispirati a scrivere un testo o a tenere un diario dei vostri sogni più ricorrenti. Mettere nero su bianco i vostri pensieri vi aiuterà a capire meglio cosa volete davvero. Capricorno, un'opportunità di viaggio si presenterà sotto forma di scambio culturale o di volontariato lontano. Accettare questa sfida significherà uscire dalla vostra zona di comfort in modo radicale. Acquario, sarete i mediatori tra due fazioni opposte all'interno della vostra famiglia, portando una visione neutrale. La vostra obiettività sarà il faro che permetterà a tutti di ritrovare la calma. Pesci, vi occuperete della manutenzione di un oggetto a cui siete molto legati, riscoprendo il valore delle cose durature. Questa cura per il dettaglio vi regalerà un senso di continuità rassicurante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
3: Radio Verona.

0: tempo reale.
1: Eccoci qui alle 8:22 minuti, come giusto abbiamo aperto i nostri appuntamenti con l'informazione, non solo oggi ma anche ieri sera ovviamente, con l'approvazione da parte del Veneto della legge sul fine vita, prima regione di centrodestra, la quarta in Italia. Volevo a questo proposito leggervi come inizia la rubrica di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, Liberi di, è già il titolo. Esprime appunto quello che pensa. Comunque la si pensi, nel merito, inizia così Gramellini: la legge Veneto sul fine vita approvata dal centrodestra, degli Stefani, degli Zaia, rappresenta la rottura di una cappa non meno insopportabile di quella climatica che ha avviluppato la nostra estate. La cappa dei cervelli polarizzati, chiusi dentro una scatola di pensieri precotti acquistabili soltanto in blocco o di qua o di là. Esprimo la mia solidarietà, e adesso vado avanti, ovviamente non posso leggerla tutta, non abbiamo il tempo anche perché abbiamo un ospite. Esprimo la mia solidarietà agli Stefani, gli Zaia, che per aver compiuto uno scarto sul tema del suicidio assistito sono già finiti sotto le grinfie dei sacerdoti dei luoghi comuni. Ma sentirei di escludere che siano diventati di sinistra, semplicemente si sono rivelati liberi di uscire dalla gabbia del menù fisso e di affrontare la politica e la vita nell'unico modo possibile, alla carta. Secondo me questo rende l'idea. Sentiamo la consigliera del PD regionale, del PD, Anna Maria Bigon. Buongiorno Anna Maria, ascoltato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, cosa ne pensa di come vede la questione Massimo Gramellini?
2: Allora, le polarizzazioni non vanno mai bene, ma lo ha detto Papa Francesco in varie occasioni, perché le polarizzazioni distruggono la società, le divide le società e non costruiscono nella solidarietà, per cui noi dobbiamo lavorare come politici e soprattutto come legislatori, perché nel momento in cui noi facciamo una legge siamo legislatori. Allora, in quel momento lì noi dobbiamo trovare, soprattutto in questi argomenti dove si tocca la coscienza, dove insomma il tema è molto importante e ci sono sensibilità diverse, noi dobbiamo trovare il terreno comune per lavorare. E ieri l'abbiamo trovato con Stefani, con il lavoro che credo aver portato avanti con impegno da 2 anni insieme al gruppo per quanto riguarda le cure palliative. Questo era ed è, secondo me, il punto di incontro delle varie polarizzazioni. Nel momento in cui uno rimane arroccato nella sua posizione, non fa un passo avanti per trovare una soluzione a tutela delle persone, vuol dire che non fa il suo dovere.
1: Ma
2: a mio parere.
1: Anna Maria, lei 2 anni e mezzo fa era contraria alla legge precedente, in disaccordo, no, con il suo partito, che invece era favorevole, e contribuì a non farla approvare. Questa legge invece l'ha votata, ovviamente, ritiene sia diversa rispetto alla prima? C'è stato un lavoro di mediazione che prima non c'era stato?
2: Assolutamente, completamente diversa. La legge è stata stravolta. Non è più la legge del 2024, perché nel 2024, a diversità di ieri, non era arrivata in aula un lavoro emendativo importante, anzi nessun emendamento. La legge non prevedeva, e ne dico una per tutte, ma che a me sta tanto a cuore e che ieri è quella che mi ha fatto cambiare idea su un lavoro fatto però da tempo, sì. Sono le cure palliative. Sì. Noi non possiamo pensare che l'autodeterminazione debba essere esclusiva. Noi dobbiamo contemplare l'esigenza dell'uno con le sensibilità dell'altro. Nel momento in cui noi chiediamo, come abbiamo fatto ieri, di inserire all'interno di un percorso le cure palliative, l'informazione e l'accesso che sia uniforme in tutte le ASL, da Verona a Belluno a Rovigo, noi facciamo un grande lavoro per 2 motivi. Uno, perché il suicidio medicalmente assistito non deve essere una cosa obbligatoria. Diventa obbligatoria quando io non ho alternative e sto tanto male.
1: Sì, male da non poter vivere.
2: Da non poter andare avanti. Dall'altro punto di vista, le cure palliative sono importanti perché, questo è un dato di fatto, l'abbiamo visto, io ho girato gli ospice, ho girato anche l'associazione di volontariato che lavorano su questi temi, le richieste diminuiscono in modo drastico. Allora, se noi diamo la cura, se tiriamo via il dolore alle persone, magari non tutte lo chiedono.
1: Sì.
2: Anzi, è stabilito che negli ultimi mesi di vita una persona cerca la relazione e cerca anche la riappacificazione spesso che i propri familiari. Noi dobbiamo dare questa opportunità e dobbiamo lasciare a chi non vuole l'opportunità di fare un altro percorso.
1: Ecco, volevo precisare appunto a proposito delle cure palliative, il comitato, così dice la legge, analizzerà se sussistono requisiti, dovrà informare il paziente sulle alternative, le cure palliative, come accedervi, e se lo farà avrà una via prioritaria. Se ha dubbi potrà intraprendere un percorso psicologico, chiedere di essere informato sulle associazioni pro vita attive sul territorio. Direi che ci sono ampi margini, no, per poter...
2: Dobbiamo dare la libertà di scelta ad ognuno, ma la libertà vuol dire anche la possibilità di curarsi. E io credo che con le cure palliative abbiamo trovato quella mediazione che un politico, io non posso imporre il mio credo alle altre persone, loro non possono imporre a me di rinunciare ai miei valori. Nello stesso tempo però come politici dobbiamo trovare quel terreno comune che ci dà la possibilità di, non dico di soddisfare tutti, ma quantomeno di dare una tutela maggiore alle persone.
1: Anna Maria, le faccio un appunto, le leggo un messaggio che ha scritto Andrea. Spieghiamo bene che non c'è alcuna legge sul fine vita, c'è solo un'approvazione di un protocollo. Come rispondere ad Andrea?
2: Allora, è vero, nel senso che il suicidio medicalmente assistito non è stato istituito ieri con la legge, ma è con la sentenza, quindi in Veneto come in altre parti d'Italia, abbiamo visto in Lombardia qualche giorno fa. È già possibile. Cosa ci ha detto la Corte Costituzionale? Dovrebbe essere il Parlamento a fare una legge che non fa.
1: Una legge nazionale,
2: esatto.
1: Come ha più volte anche sottolineato Zaia. Anna Maria, dobbiamo salutarla, purtroppo il tempo è esaurito.
2: Va bene.
1: Prego, volevo aggiungere qualcos'altro?
2: Volevo dire che appunto la Corte ha dato la possibilità alle regioni solo di regolamentare.
1: Sì.
2: E in questo regolamento, ecco perché mi sono inserita, le cure palliative non potevano starne fuori.
1: Assolutamente sì, grazie alla consigliera appunto del PD Anna Maria Bigon, grazie per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro a lei e ai suoi colleghi.
2: Grazie mille, grazie per avermi chiamata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, a risentirci, grazie. Le 8:30 minuti, le news.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Exet proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo, il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Mannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca a Padova, una cittadina brasiliana di 51 anni, è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va KO al secondo turno. Bene, Jasmina Paolini. Oggi tocca Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
1: Dunque oggi cielo poco nuvoloso velato, ampio soleggiamento al mattino, poche nubi al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera, temperatura massima alle 16 sarà registrata di 33 gradi, al momento sono 24 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona.
11: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
12: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai tesoro?
13: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
15: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
16: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
17: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
18: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: 8:46 minuti di questo giovedì 3 settembre. Da questi microfoni, ormai lo sapete a memoria, sarete anche stufi di sentirmelo dire, bisogna muoversi di più, bisogna fare più attività fisica, lo dicono tutti i professionisti della sanità che abbiamo invitato, che inviteremo anche nella prossima stagione di Med, il medico risponde, alla base della salute c'è cioè il movimento fisico, l'alimentazione e poi tutto il resto ovviamente, ma prima di tutto bisogna muoversi, lo ha detto anche ieri il professor Zamboni, il geriatra, diciamo che in cima alle priorità delle persone non più giovani, ma adesso parleremo di tutti noi, quindi di ogni età, ma comunque in cima alle priorità delle persone non più giovani c'è cioè il movimento, e noi scivoliamo in questo sentiero, percorriamo questo sentiero, perché oggi volevo parlarvi della giornata mondiale della fisioterapia che ricorre l'8 settembre, martedì prossimo. Il tema promosso quest'anno riguarda il ruolo della fisioterapia e dell'attività fisica nella prevenzione, gestione e riabilitazione, in particolare delle malattie cardiovascolari e dell'ictus. E noi in linea telefonica abbiamo Chiara Baseotto, che è vicepresidente dell'Ordine dei Fisioterapisti delle città, delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, ovviamente. Buongiorno Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno a lei Francesca, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori che ci seguono.
0: Ecco, perfetto, grazie Chiara. Allora, noi l'abbiamo chiamata telefonicamente questa mattina proprio per ribadire il ruolo, no? Che è quello che ho appena citato io, l'importanza e il ruolo del movimento nella nostra vita per garantire la salute in primo luogo, Chiara, è così, no? Lei da fisioterapista lo può dire con più titoli rispetto a quanto possa fare io.
1: Sì, certo. Allora, è importante ricordare che il fisioterapista non è soltanto il professionista sanitario che interviene dopo una malattia o un infortunio, sì, ma è anche un professionista che sa accompagnare le persone nella prevenzione, aiutandole a diventare più attive e a farlo in maniera sicura e personalizzata, proprio come ha anticipato, come anticipato lei Francesca.
0: Sì.
1: Quest'anno le malattie cardiovascolari sono un po' il focus, perché tutt'oggi rappresentano la causa di maggior morte a livello mondiale e la sedentarietà è uno dei fattori di rischio sui quali possiamo intervenire.
0: Assolutamente sì. Ecco, molto spesso la gente pensa al ruolo del fisioterapista quando ha qualche problema articolare, no? Quando deve recuperare da un infortunio, per esempio. In realtà il ruolo del fisioterapista è molto più ampio, da quello che capisco.
1: Sì, certo. Il fisioterapista si occupa anche di prevenzione primaria oltre che di prevenzione terziaria e fa proprio parte del suo profilo e delle sue competenze. Per esempio, a livello dell'invecchiamento può benissimo progettare dei programmi educativi ed esercizi volti a preservare l'autonomia, l'equilibrio e la massa muscolare prima delle insorgenze della fragilità motoria.
0: Sì.
1: O ancora, ad esempio, nella prevenzione degli infortuni sportivi, facendo proprio degli screening funzionali degli atleti, identificando dei fattori di rischio individuali e pianificando dei programmi di allenamento sull'equilibrio, per esempio, la forza e la mobilità.
0: Assolutamente, ecco, ma in questa giornata particolare dell'8 settembre il messaggio che volete rivolgere proprio inerente anche al tema di quest'anno, riabilitazione delle malattie cardiovascolari dell'ictus, come il fisioterapista può intervenire in questo tipo di problematiche?
1: Allora, ad esempio nei soggetti a rischio cardiovascolare il fisioterapista può valutare la loro capacità di movimento e tolleranza allo sforzo, individuando le persone che hanno appunto questi fattori di rischio, che sono l'ipertensione, il diabete, l'obesità, e progettare programmi di esercizio sicuri e personalizzati.
0: Sì.
1: Ad esempio, guardare i video su YouTube potrebbe talvolta essere utile, ma magari non è proprio quello che serve alla persona in quel suo momento di vita e magari anche di patologia. Meglio talvolta essere valutati da un professionista che può fornire un piano individualizzato molto superamento anche di problemi funzionali, cioè proprio da non riuscire più a fare delle cose,
0: sì,
1: in particolare della vita quotidiana.
0: Quello che lei vuole sottolineare è il ruolo anche della prevenzione, no? Per questo tipo anche di malattie come quelle cardiovascolari e soprattutto la prevenzione dell'ictus. Ecco, Chiara, dobbiamo chiudere, abbiamo poco tempo a disposizione, so che c'è anche una data importante, no? Che vuole sottolineare, quella di domenica 13 settembre.
1: Veronese.
0: Sì, prego.
1: Si svolgerà la Lessinia Legend Run per Parkinson, che è giunto ormai alla sua quinta edizione, che prevede la partecipazione di 30 persone con la malattia di Parkinson, che affronteranno, ciascuno affiancato da un fisioterapista, un percorso di trail running, ma anche di cammino, di 10 km con 450 metri di dislivello. Questa esperienza maturata negli anni ha mostrato proprio dei benefici concreti per i partecipanti, che hanno dimostrato di migliorare la loro capacità e resistenza nel cammino, l'equilibrio e anche la partecipazione sociale. Questa nostra esperienza dimostra come l'esercizio, anche in un ambiente tra virgolette ecologico, passami il termine, sì, possa promuovere l'autonomia e l'empowerment lungo tutto il percorso di cura.
0: Assolutamente sì, sappiamo quanto è importante anche l'ambiente circostante. Chiara, dobbiamo salutarci, il tempo esaurito, è a nostra disposizione esaurito, la ringraziamo intanto, ricordiamo Giornata Mondiale della Fisioterapia martedì 8 settembre, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie a tutti voi.
0: Ecco, buona giornata, buon lavoro soprattutto a lei e ai suoi colleghi. Grazie, grazie Chiara, a sentirci, buongiorno.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura. In uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con...
10: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: E ci salutiamo con Serena Brancale, che ieri è stata da noi nel Levante Delia. Tra qualche istante le news, subito dopo Nadia.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Gravi carenze strutturali di manutenzione nei locali di produzione, trasformazione e confezionamento degli alimenti, presenza di blatte. Questo è il report dell'US 9 sulle cucine di Villa Monga, ora chiuse.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, in apertura il report dell'US 9 sulle cucine di Villa Monga, ora chiuse per la presenza di blatte. L'US 9 ha imposto all'istituto di provvedere anche all'attuazione di un corso di formazione generale specifico rivolto a tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti, cui dovrà seguire prova dell'avvenuta attuazione. La revoca del provvedimento, la chiusura delle cucine, scritto sempre nel dispositivo del Dipartimento di Prevenzione, è subordinata alla verifica del ripristino dei requisiti minimi di igiene, della risoluzione delle non conformità e della prova di operazioni di disinfestazione da parte di ditta specializzata. A controllare sarà la polizia locale. Sicuramente la colpa non è dei lavoratori dell'Istituto Assistenza Anziani. Da anni la RSU, le organizzazioni sindacali, denunciano disorganizzazione, mancanza di personale e di manutenzione. Non ci stupiamo possa essere accaduto un fatto così singolare, ma ribadiamo la piena solidarietà al personale dell'istituto, che spesso si trova ad operare in condizioni di grave carenza di organico. A parlare Salvatore Carbonara, Nicola Cavedini per la segreteria provinciale CSA. E dunque il maxi cantiere di Veronetta si prepara a chiudere definitivamente i battenti, le strade a riaprire. Due le date fondamentali tra una settimana, giovedì 10, primo giorno di scuola. Le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella di inizio anno scolastico con via 20 settembre aperta. La seconda è lunedì 21 settembre, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. Quali linee? Le sentiamo del presidente di MT3, Giuseppe Mazza.
4: Dal 21 tornano gli autobus urbani su via 20 settembre, 11, 12 e 13, scusate leggo, ma è 72 per le feriali diurne, l'80 e l'81 per le serali, 90 e 98 per le linee festive. E quindi di fatto si ripristina la viabilità urbana, quindi del trasporto locale, su via 20 settembre, ad esclusione di tutti i mezzi extraurbani che continueranno a transitare su via Torbido.
0: E sempre dal 21 settembre saranno attive anche le telecamere. La data di attivazione, dunque il 21 settembre, dopo un periodo di collaudo, gli occhi elettronici sanzioneranno automaticamente chi non rispetta i divieti, per esempio per l'entrata in Bra e quella al ponte Aleardi. Saranno l'agricoltura e il rapporto con la terra ad aprire domani la quarta edizione di Piase Festival, che fino al 18 ottobre porterà oltre 100 appuntamenti nei comuni della pianura dei Dogi. Il primo fine settimana toccherà San Pietro di Morubio, Povegliano ed Angiari, alternando visite, incontri, spettacolo, attività nella natura e proposte dedicate ai prodotti locali. Debutto domani alle 18.30 a San Pietro di Morubio con una visita alla FOMET, azienda attiva da oltre 50 anni nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti. Le 9 e 6 minuti, arriva l'aggiornamento con il traffico.
2: Viabilità.
0: sulla 4 Brescia-Padova, code di 5 km, causa incidente tra Montebello e Verona Est in direzione Brescia. E code per traffico intenso allo svincolo di Bergamo da Milano. Queste le segnalazioni sulla 4, sulla 22 del Brennero. Ancora code tra Carpi e Allacciamento con la 1 carreggiata sud di 2 km. Fino a domenica 6 gli autovelox sono in via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero, lungo Adige a Tiraglio. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 3 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Cominciamo con l'Ariete. Oggi la vostra priorità sarà la gestione di un segreto che vi è stato confidato e che richiede assoluta discrezione. La vostra lealtà sarà messa alla prova, ma saprete restare in silenzio. Toro, in amore vivrete un momento di ribellione contro le abitudini, proponendo al partner un'uscita fuori orario. La rottura degli schemi accenderà un entusiasmo che credevate perduto. Gemelli, sarete molto concentrati sulla vostra indipendenza finanziaria, studiando nuovi flussi di reddito passivo. La vostra mente brillante troverà soluzioni che altri non riescono nemmeno a immaginare. Cancro, un malinteso con un vicino di casa si risolverà grazie a un gesto di generosità del tutto inaspettato da parte vostra. La vostra capacità di superare l'orgoglio porterà la pace nel quartiere. Leone, vi dedicherete alla cura del vostro corpo non per estetica, ma per ritrovare un equilibrio fisico più solido. Un'alimentazione diversa o un nuovo ritmo del sonno vi faranno sentire rinato.

0: lontano. Accettare questa sfida significherà uscire dalla vostra zona di comfort in modo radicale. Acquario, sarete i mediatori tra due fazioni opposte all'interno della vostra famiglia, portando una visione neutrale. La vostra obiettività sarà il faro che permetterà a tutti di ritrovare la calma. Pesci, vi occuperete della manutenzione di un oggetto a cui siete molto legati, riscoprendo il valore delle cose durature. Questa cura per il dettaglio vi regalerà un senso di continuità rassicurante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: And now, the moment you've all been waiting for.
9: Radio Verona giravoce.
10: Giravoce.
9: Radio Verona flashback.

Gang su Radio Verona, 9:13 minuti, il nostro flashback. Buongiorno, bentrovati. Grazie alla nostra Francesca Pellegrini per averci accompagnati finora con tantissime informazioni. Ora, come sempre, tocca a noi, a me, a farvi compagnia. Voi, se lo volete, interagire con noi al 335 60 11 610. Potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa farete di bello in questo giovedì, in questo 3 di settembre. Vi ricordo anche il nostro sito radioverona.it. La nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi ci portiate con voi ovunque voi decidiate di andare in questa giornata o per il weekend. Beh, ovviamente, ma soprattutto domani e dopodomani, scopriremo anche tanti appuntamenti da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Quest'oggi ci dedicheremo alle notizie più belle, più curiose da condividere insieme, che riguardano sempre il nostro territorio, ma non solo, anche la nostra penisola, l'Italia e il mondo. Achille Lauro, La città degli angeli.

sia anche la nostra classifica nazionale. Achille Lauro, la città degli angeli, su Radio Verona, 9:17 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. Tra poco scopriremo cosa prevedono gli esperti per ciò che concerne il meteo nel nostro territorio e non solo. Ah, vi spoilerò già che farà caldo, tanto caldo. Luciano Ligabue, essere umano.

0: Lui è Luciano Ligabue, essere umano su Radio Verona, 9:20 minuti, torniamo con Amy Winehouse.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Super Strada Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: E così siamo tornati tutti un po' più giovani. Blackwood, Ride on the Rhythm, 9:30 minuti, questa era di Verona, ancora ben trovati. Ah, parliamo del meteo, nuova ondata di calore quella che stiamo vivendo. È una nuova ondata che continuerà per gran parte della prossima settimana. Quindi caldo, tanto caldo, praticamente sembra di essere in piena estate. E ci sono anche dei record, rispettivamente Milano 35 gradi, Roma 36, ma anche nel nostro territorio devo dire che la nuova ondata di calore, che durerà ancora per qualche giorno, si sta facendo sentire. È un settembre caliente, poi l'autunno potrebbe arrivare così all'improvviso, spezzando proprio di netto quella che è la continuazione dell'estate, questa tarda estate che stiamo vivendo con temperature davvero molto alte, molto elevate. Probabilmente da mercoledì 9 settembre ci sarà una piccola crisi dell'estate con alcuni temporali. Questo quanto ci dicono gli esperti. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sia stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. La capitale Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva. E quanto riportato dai media ucraini, che danno notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa, che ha causato almeno 17 feriti. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso meglio. Masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Fabrizio Moro, Ermal Meta insieme, non mi avete fatto niente, 9:49 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi, buon giovedì, la mattinata che viviamo insieme in diretta fino alle 14. Poi vi ricordo, giungerà la nostra Desi a farvi compagnia per tutto il pomeriggio. A Pacengo, in provincia di Verona, torna Amatori in Corsa, una giornata di sport, feste e solidarietà, tra poco insieme ne parliamo, subito arriva anche Mika, torniamo nel 2007, Love Today.

0: Monica, Love Today, 9:53 minuti, questa è Radio Verona. A Pacengo di Lazzise arriva Amatori in Corsa, una giornata di sport, festa, solidarietà, convivialità per i più giovani, ma non solo. È quinta edizione di Amatori in Corsa presso il campo sportivo di Pacengo di Lazzise. Un'intera giornata di attività e intrattenimento pensata per coinvolgere adulti e bambini. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi anche gli stand gastronomici, mentre per i più piccini sarà allestita un'area davvero vasta con laboratori creativi, giochi gonfiabili e trucca bimbi il prossimo sabato a Pacengo.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: A caccia della prima vittoria stagionale, il Verona, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fisco d'inizio alle 17:15 per partita dalle 16:45 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 9:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Dunque, il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra, quarta in Italia. A dettare i criteri sarà il Comitato Regionale di Bioetica, così da garantire che le commissioni lavorino secondo parametri uniformi. La commissione sarà composta da 9 figure: neurologo, bioeticista, psichiatra, medico legale, internista, psicologo, dirigente, farmacista, infermiere e medico palliativista. Forza Italia e Lega con voti diversi tra sì, no e astenuti, mentre Fratelli d'Italia compatta per il no. Centrodestra e Lega in ordine sparso.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra a dare l'ok. Ma sentiamo alcuni dei protagonisti: il governatore del Veneto Alberto Stefani e il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.
4: Ma io spero che non sia un messaggio di sfida, ma un messaggio di dire evitiamo che ci siano 50 leggi diverse in Italia, che il Parlamento abbia un ulteriore livello di legittimazione per affrontare una legge nazionale che è veramente quella che serve. E quindi, se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme.
5: Abbiamo presentato degli emendamenti, diversi dei quali li ho presentati io personalmente, che garantiranno ovviamente un potenziamento delle cure palliative, un criterio di accesso assoluto per le cure palliative, un comitato bioetico regionale, che è un'istituzione prevista dalla nostra regione, che potrà garantire delle linee guida per i comitati bioetici di pratica clinica a livello territoriale. Io credo che una persona che faccia richiesta di questo istituto abbia la necessità di avere delle linee guida da parte di un comitato bioetico regionale e soprattutto di non essere oggetto dell'arbitrio di ogni singola ULS.
3: Il maxi cantiere di Veronetta si prepara a chiudere definitivamente i battenti, le strade a riaprire senza più deviazioni e modifiche. Viabilità e sosta torneranno presto a seguire le direttive impartite prelavori, con il ripristino degli stalli giallo-blu, dove ora sono quasi tutti gialli e dunque ad uso esclusivo dei residenti. Unica modifica di rilievo, che se confermata diventerà definitiva, in via 20 settembre non viaggeranno tutti gli autobus del trasporto pubblico, ma solo i mezzi del servizio urbano, in particolare le linee 11, 12 e 13, 72 per le feriali diurne, 80 e 81 per le serali, 90 e 98 per le festive. Tutti gli altri continueranno a viaggiare oltre le mura su via Torbido, sollevando così la direttrice di uscita dal centro, dove prima transitavano quasi un migliaio di autobus al giorno. Due le date fondamentali da tenere in considerazione: tra una settimana esatta, 10 settembre, primo giorno di scuola, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella d'inizio anno scolastico con via 20 settembre aperta. La seconda è lunedì 21 settembre, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. E le telecamere contro i furbetti della viabilità, tra due lunedì, dunque dal 21 settembre, inizieranno a scattare le multe. Le telecamere in questione sono quelle di Piazza Bra, della corsia di uscita dal centro di Ponte alle Ardi e di tutti gli altri occhi elettronici a presidio della fluidità dei percorsi dedicati al trasporto pubblico legato alla filovia. Ed è tutto, a più tardi.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo poco nuvoloso con massima 33 gradi. Anche domani la massima sarà piuttosto elevata, probabilmente raggiungerà i 34-35 gradi, con una giornata domani prevalentemente afosa. Ampio soleggiamento al mattino, sole e caldo al pomeriggio.
1: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

Emma Fabri Fibra antidroga su Radio Verona alle 10:13. Siete con Nadia De Nicolò in apertura di un'altra ora da vivere insieme nella nostra mattinata. Saltone nel passato, torniamo nel 2006. Lo facciamo con la grinta inconfondibile degli Red Hot Chili Peppers, Jenny California.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: singoli che ha fatto un po' da colonna sonora tutta l'estate che stiamo vivendo. Fred De Palma, Nitta La Testa Gira, 10:29 minuti. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò e continuano gli appuntamenti Silvia Malcesine. Proprio quest'oggi c'è un altro grande appuntamento a partire dalle ore 18 alla spiaggia di Campagnola, con la festa di Campagnola, una serata che proporrà stand gastronomici, tanto intrattenimento musicale, fino allo spettacolo pirotecnico in programma alle 22:30. È un bel evento da vivere a Malcesine, sulla sponda veronese del lago di Garda. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. E lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia, con il vice premier Tajani che lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Ma Salvini prende le distanze. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina, 17 i feriti a Odessa. La cronaca: avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione a Palermo 44 anni fa in un agguato mafioso del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. La lotta contro le mafie, ha dichiarato, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti, terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre alle ore 21:17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Enda.
1: Un altro saltone degli anni 90 alle 10:39 minuti nel nostro giovedì, dopo i nostri top record, le nostre belle novità discografiche. Eccolo il saltone, quello che ci piace, quello che ci riporta nel passato. Ah, quanto l'avete ballata questa canzone. Brescia ora, da Dio.

Anche Sam Smith con Demi Lovato dice 45 minuti, questa è Radio Verona, abbiamo parlato di quella che è l'estate di Malcesine che continua con la festa di Campagnola proprio questa sera. E poi nel weekend ai Giardini Padre Mario Casella ci sarà il mercatino dell'artigianato, in programma sia sabato che domenica con stand aperti dalle 10 alle 20, la possibilità di curiosare in questo mercatino davvero particolare. La musica invece tornerà protagonista sabato 12 di settembre. E si continua in quel di Malcesine con tantissimi eventi da vivere insieme. Noi continuiamo con la musica italiana di Chiara Galeazzo.

0: dopo di anni, con Revelle 2019 su Radio Verona abbiamo ritrovato anche questo successone. Era proprio l'estate del 2019, la voce quella particolare di Chiara Galeazzo accompagnata per l'appunto da J-Ax. Noi ora ci colleghiamo con la nostra Valentina, con la nostra Valentina Burati, che è pronta per portarci in quel del mercato della Coldiretti. Buongiorno Valentina, ben trovata.
1: Buongiorno Nadia, sì, con l'inizio e il rientro dalle ferie, diciamo così, ritroviamo un servizio in più in un quartiere davvero storico della nostra città, che è quello di Santo Stefano al di là di Ponte Pietra. Lo conoscono anche i turisti grazie alla funicolare. Proprio ai piedi della funicolare, da questa mattina e per tutti i giovedì d'ora in avanti, si troverà anche un mercato di frutta e verdure fresche gestito, per cominciare, da un agricoltore di Oppeano che aderisce al progetto Campagna Amica di Coldiretti, quindi prodotti a chilometri, pochi chilometri, ecco, non proprio zero, ma siamo davvero alle porte della città. E è un servizio che è stato chiesto proprio dai residenti, perché Santo Stefano è un meraviglioso rione che va un po' impoverendosi di vecchie botteghe per ragioni che tutti conosciamo, e quello che sta succedendo un po' in diverse zone della città e del centro, ma proprio per questo si è voluto compensare, diciamo così, i servizi che mancano con questa novità, che è stata già gradita stamattina perché c'era già un po' di movimento, non soltanto, ma appunto anche tanti turisti transitano dalla piazzetta della funicolare, quindi sarà un servizio anche per loro a partire da oggi, e quindi ogni giovedì si aggiunge il 13° mercato di Campagna Amica all'interno della città, del territorio comunale di Verona.
0: Grazie alla nostra Valentina Burati, sempre prontissima nell'aggiornarci su tutto ciò che accade intorno a noi nel nostro territorio. Olivia Dinora, Bevesta.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita

0: Up, buona domenica su Radio Verona, e canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo. È già pronta la nostra Francesca Pellegrini che ci racconterà tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Gravi carenze strutturali e di manutenzione nei locali di produzione, trasformazione e confezionamento degli alimenti, presenza di blatte. Il report dell'ULS 9 sulle cucine di Villa Monga ora chiuse. L'ULS 9 ha inoltre imposto all'istituto di provvedere anche all'attuazione di un corso di formazione generale e specifico rivolto a tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti, cui dovrà seguire prova dell'avvenuta attuazione. A controllare la polizia locale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra a dare l'ok. Ma sentiamo alcuni dei protagonisti, il governatore del Veneto Alberto Stefani e il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.
4: Ma io spero che non sia un messaggio di sfida, ma un messaggio di dire evitiamo che ci siano 50 leggi diverse in Italia, che il Parlamento abbia un ulteriore livello di legittimazione per affrontare una legge nazionale che è veramente quella che serve. E quindi, se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme.
5: Abbiamo presentato degli emendamenti, diversi dei quali li ho presentati io personalmente, che garantiranno ovviamente un potenziamento delle cure palliative, un criterio di accesso assoluto per le cure palliative, un comitato bioetico regionale, che è un'istituzione prevista dalla nostra regione, che potrà garantire delle linee guida per i comitati bioetici di pratica clinica a livello territoriale. Io credo che una persona che faccia richiesta di questo istituto abbia la necessità di avere delle linee guida da parte di un comitato bioetico regionale e soprattutto di non essere oggetto dell'arbitrio di ogni singola ULS.
3: Il maxi cantiere di Veronetta si prepara a chiudere definitivamente i battenti, le strade a riaprire senza più deviazioni e modifiche. Viabilità e sosta torneranno presto a seguire le direttive impartite prelavori, con il ripristino degli stalli giallo-blu, dove ora sono quasi tutti gialli e dunque ad uso esclusivo dei residenti. Unica modifica di rilievo, che se confermata diventerà definitiva: in via 20 settembre non viaggeranno tutti gli autobus del trasporto pubblico, ma solo i mezzi del servizio urbano, in particolare le linee 11, 12 e 13, 72 per le feriali diurne, 80 e 81 per le serali, 90 e 98 per le festive. Tutti gli altri continueranno a viaggiare oltre le mura su via Torbido, sollevando così la direttrice di uscita dal centro, dove prima transitavano quasi un migliaio di autobus al giorno. Due le date fondamentali da tenere in considerazione: tra una settimana esatta, 10 settembre, primo giorno di scuola, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella d'inizio anno scolastico con via 20 settembre aperta. La seconda è lunedì 21 settembre, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. E le telecamere contro i furbetti della viabilità, tra due lunedì, dunque dal 21 settembre, inizieranno a scattare le multe. Le telecamere in questione sono quelle di Piazza Bra, della corsia di uscita dal centro di Ponte alle Ardi e di tutti gli altri occhi e elettronici a presidio della fluidità dei percorsi dedicati al trasporto pubblico legato alla filovia. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
10: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Successo quest'estate anche per Gaia, Bossa Nostra, canzone che presenzia ancora la nostra classifica nazionale, la classifica di Radio Verona della domenica, con le 20 grandi hit estive più cliccate, più acquistate, più trasmesse negli ultimi giorni. E a proposito di grandi hit, Delia, Fiat 131, Rum e Cioccolata.

Successone di qualche estate fa, 11:17 minuti sulla prima unica radio di Verona nel giovedì che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, un abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci stanno anche scrivendo al 335 60 11 610. Alcuni in partenza, già da domani, diverse persone hanno scelto di vivere le vacanze estive proprio gli ultimi giorni prima dell'inizio della scuola, quindi c'è ancora circa una settimana da poter vivere con la possibilità di spostarsi magari al mare. Questa è la meta un po' preferita di quest'anno, ce lo dicevano anche in sondaggi. Nel frattempo è stato pubblicato il programma, parliamo del ritorno, si parte il 17 settembre della 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala. È un programma davvero ricco, ricchissimo. Saranno 27 giorni dedicati al riso nano, vialone veronese IGP, alla gastronomia, al territorio, con un ricco calendario di iniziative che spazia tra cene a tema, concorsi, solidarietà e tanti protagonisti, tanti grandi nomi della cucina italiana. Quindi si parte a settembre, dal 17 di settembre fino al 13 di ottobre, Isola della Scala, con la grande 58esima edizione della Fiera del Riso. È Fiera del Riso sempre più grande, il programma completo lo trovate online sul sito ufficiale. Arriva anche Trigno con Ermal Meta su Radio Verona, irrecuperabile.

0: scivola addosso, ma sono irrecuperabile. Non fare la bambina, dammi la medicina, irrecuperabile.
1: Irrecuperabile, mi piace tantissimo come la cantano Trigno e Ermal Meta insieme. 11 e 21 minuti on air in diretta, siete in compagnia di Nadia fino alle 14 e con noi c'è anche Giovanni Salvatori, ben ritrovato Giovanni. Parliamo di un argomento davvero importante e toccante.
2: Buongiorno, buongiorno Nadia, sì, buongiorno a te e naturalmente chi è all'ascolto. Parliamo infatti di fine vita, questa legge approvata dal Consiglio regionale del Veneto ieri ed è un fatto epocale perché si tratta della quarta regione soltanto in Italia che approva uno strumento normativo di questo tipo. Prima a guida di centrodestra era stata presentata 2 anni fa quella legge, ma non era stata approvata. Questa volta invece ieri è passata con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, un consenso che ha anche diviso internamente i partiti. Stiamo parlando di una legge che disciplina con precisione tempi e modi per il suicidio medicalmente assistito e quindi per la possibilità, determinate strettissime condizioni, di richiedere questo aiuto nel passaggio finale della vita anche alle ULS regionali, che quindi ora dovranno essere coordinate per garantire quantomeno tempi certi a chi si trova in questa condizione. Una questione che ha anche spaccato in parte i partiti, diverse sensibilità. Poco fa siamo stati alla presentazione della festa che la Lega di Verona terrà ad Oppeano nel prossimo fine settimana. Verranno anche i big nazionali, ci sarà domenica Matteo Salvini e il segretario veronese Paolo Borchia ha parlato di diverse sensibilità all'interno del partito e di una libertà di coscienza lasciata sui temi etici ai consiglieri. Infatti la Lega ieri si è divisa, qualcuno ha votato contro questa legge voluta, lo ricordiamo, fortemente anche da Luca Zaia, chi invece e soprattutto gli zaiani più fedeli era di questa sensibilità l'ha approvata. E proprio nel Carroccio si sono viste plasticamente le divisioni più nette, contrari invece Fratelli d'Italia, compresi i consiglieri regionali veronesi, si è astenuto Alberto Bozza per Forza Italia. A favore invece tutto il PD, che nella scorsa occasione di tentativo di approvazione della legge 2 anni fa si era diviso con Anna Maria Bigon che aveva votato contro. Questa volta anche la consigliera Scaligera ha votato a favore contribuendo all'approvazione della legge. Un tema di grande portata, dunque sicuramente continueremo a parlarne. Per ora è tutto, grazie a te Nadia.
1: Grazie al nostro Giovanni Salvatori per tutta questa informazione che ci aggiornerà ben presto. E noi tra poco torniamo insieme con Ariana Grande.
3: Da oltre 40 anni Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Anche Ariana Grande su Radio Verona, 11:29 minuti. La città di Verona torna in corsa per la durata nazionale degli alpini del 2028. Dopo, ve lo ricordate, il tentativo dell'anno scorso, quando poi l'assegnazione andò a Brescia, e Verona ora nuovamente ha presentato la propria candidatura per ospitare la 99esima durata nazionale in programma nel maggio del 2028. Non ci resta che incrociare le dita. Ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età comprese tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis. Agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

superstrella su Radio Verona, 11:41 minuti, un'altra grande bella novità di questa estate. Ancora ben trovati, buon giovedì a tutti quanti voi. Andiamo in semicentro a Verona, in zona Veronetta, in zona università, via 20 settembre verso la riapertura. Il prossimo 21 di settembre tornerà il trasporto pubblico nella via, si avvia proprio la conclusione, il grande intervento di riqualificazione che ha interessato Veronetta, e le ultime operazioni riguardano principalmente asfaltature e segnaletica per arrivare proprio all'inizio dell'anno scolastico con via 20 settembre nuovamente aperta al traffico. Chiello, si torna nel 2023, puoi fare meglio.

0: paradiso agitare Coca-Cola. 11:52 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete timidi, siete estroversi, siete simpatici, un pochino invece sulle vostre, aperti comunque mentalmente oppure no assolutamente, difficilmente voi cambiate idea. Degli scienziati hanno scoperto che in realtà comanda il nostro DNA. Un gruppo di scienziati, anche italiani, ha deciso di condurre un'indagine su oltre 1 milione di individui e hanno scoperto 1260 geni associati a quello che è il nostro carattere. Ne parliamo insieme nella prossima ora e tra poco, prima dell'informazione locale, torniamo anche con gli Swedish House Mafia.
1: 3 giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Torniamo subito in redazione, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa locale, quella in arrivo completata anche dalle ultime di sport e della viabilità, è pronta Francesca Pellegrini.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Dunque il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra, quarta in Italia. A dettare i criteri sarà il Comitato Regionale di Bioetica, così da garantire che le commissioni lavorino secondo parametri uniformi. La commissione sarà composta da 9 figure: neurologo, bioeticista, psichiatra, medico legale, internista, psicologo, dirigente, farmacista, infermiere e medico palliativista. Forza Italia e Lega con voti diversi tra sì, no e astenuti, mentre Fratelli d'Italia compatta per il no. Centrodestra e Lega in ordine sparso.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ruspa e mezzi sono ancora al lavoro tra deviazioni e stesure di asfalto, ma si tratta ormai delle battute finali del maxi cantiere che ha coinvolto a stralci un intero quartiere, quello di Veronetta, operando in via 20 settembre su sottoservizi, strade e marciapiedi. Due le date fondamentali da tenere a mente. Tra una settimana, giovedì 10 settembre, primo giorno di scuola, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare la campanella d'inizio anno scolastico con via 20 settembre riaperta. La seconda è lunedì 21, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. L'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
6: Diciamo che ci siamo andati al tempo 14 mesi per finire appunto i lavori, poi sapevamo che dovevamo riasfaltare e la nostra priorità era rifarla ovviamente prima dell'inizio delle scuole. È un cantiere molto complesso perché in quest'area ogni volta che scavavamo trovavamo sottoservizi da rifare, ci siamo impegnati nel farlo, credo che è stato un lavoro molto complesso, con una grande organizzazione, ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo e credo che restituiamo al quartiere Veronetta, ma alla città, un quartiere più sicuro da un punto di vista idraulico e anche riqualificato dal punto di vista del manto stradale. Ricordiamo anche tutti i marciapiedi nuovi sui 20 settembre, quindi un grande lavoro di squadra, credo a beneficio della città per il futuro.
5: E dal 21 settembre entreranno in funzione anche le telecamere contro i furbetti ed inizieranno a scattare le multe. Le telecamere in questione sono quelle di Piazza Brade, la corsia in uscita del centro di Ponte alle Ardi e di tutti gli altri occhi elettronici posti a presidio della fluidità dei percorsi dedicati al pubblico trasporto legati alla filovia. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura al microfono di Silvia Beltrami.
7: Tanta gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
8: Sì, Ponte alle Ardi è un esempio, nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti, ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte alle Ardi.
5: Si tinge ulteriormente di giallo il misterioso incidente in cui mercoledì scorso sulla Transpolesana era stato coinvolto un camionista sbalzato dall'auto articolato in corsa per cause ancora ignote e trovato riverso sull'asfalto in condizioni disperate. Otmane Mufakir, 31enne di origine marocchina, residente a Briatico, Vibo Valentia, non ce l'ha fatta. È morto dopo 6 giorni di agonia trascorsi in un letto della terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, impedendo così agli investigatori di raccogliere raccogliere la sua testimonianza per far luce sulle cause della carambola avvenuta all'altezza di Isola Rizza mercoledì 26 agosto in serata. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Legnago chiarire le modalità che hanno causato all'uomo lesioni talmente gravi da causarne il decesso. Intanto è stato aperto un fascicolo in procura a coordinare l'indagine del pubblico ministero Elisabetta Labate. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
9: Buon pomeriggio Francesca, non sarà certamente il Verona delle primissime scelte questa sera a Cagliari nella Coppa Italia. Il fischio d'inizio alle 21 alla Unipol Domus, Baroni che ha convocato 22 giocatori, nella lista non c'è Bradaris in una fascia sinistra svuotata anche dall'infortunio. L'operazione di Frese, proprio il suo ulteriore stop, potrebbe spingere il Verona a reinserire nella lista principale Suslov se non dovesse essere ceduto al mercato turco da qui a domani, quando le trattative chiuderanno anche in Turchia. Per il resto a sinistra dovrebbe giocare Tagni, il 2008 francese, favorito su De Battisti. Spazio dovrebbe trovare in mediana anche Lella, così come Cerbone in attacco. Verso la panchina Mulattieri con Ekuban, che è rimasto a casa non esattamente al meglio della condizione, lui che si sta allenando e che si è allenato con un preparatore personale durante il periodo estivo, quando è andato in scadenza con il Genoa senza trovare squadra se non all'ultimo giorno di mercato con il biennale che gli ha offerto il Verona. Fra i convocati anche Iannoni, potrebbe giocare anche lui, l'ultimo arrivo dal Sassuolo, con il pensiero ovviamente anche e soprattutto la partita di domenica al Bentegodi 17:15 in campionato contro l'Arezzo. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Radio Verona. Viabilità.
5: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Più problemi questa mattina sulla 4, dove ci sono code tra Desenzano e Sirmione in direzione Padova. Traffico rallentato causa code tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia e ancor prima tra Montecchio e Soave. Sulla 22 del Brennero invece code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena causa incidente. Fino a domenica vi ricordiamo gli autovelox via Vigasio, strada Larizia, via Lugagnano, via Bassone, viale del Brennero e Lungaldigi Attiradio. Buon viaggio.
13: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

James Blunt nella nostra mattinata su Radio Verona, nel nostro giovedì in diretta. Lo accennavamo poc'anzi, prima dell'informazione, sono stati scoperti oltre 1200 geni che influenzano il carattere delle persone di ognuno di noi. Un gruppo di scienziati, anche italiani, ha condotto questa indagine davvero importantissima. Insomma, quando ci sentiamo dire sono fatto così, in realtà potrebbe essere vero, una cosa reale. E a svelare tutto questo, i risultati di un'analisi condotta su oltre 1 milione di persone e pubblicata proprio in questi giorni. Il DNA sarebbe una componente molto più importante del previsto di quello che è lo sviluppo della personalità di ognuno di noi, del nostro carattere estroverso, introverso, solare. Insomma, ci sono questi geni. Questo studio, che è stato da poco pubblicato ed è stato pubblicato dopo un'indagine a tappeto, sarebbe riuscito a individuare oltre 1200 geni associati a precisi tratti della personalità di uomini e donne, geni che possono influenzare in maniera proprio concreta i tratti del nostro comportamento. Si tratta dell'essere estroversi o meno, dell'apertura mentale, che riflette anche la curiosità e l'interesse verso le nuove esperienze, ma geni che influenzano anche la coscienza, l'affidabilità, la gradevolezza, quindi l'empatia, la compassione, ma non solo, anche i lati brutti del nostro carattere, quindi il nevroticismo, il modo in cui si gestisce lo stress, le emozioni negative. Sembra che in realtà ognuno è proprio fatto così, lo dice il DNA, lo dice la scienza, secondo questo studio che è stato da poco pubblicato. Quindi, nonostante magari la grande volontà di cambiare, non si riesce proprio, almeno gli scienziati ci dicono questo, che è tutto scritto. Magari modificare leggermente, potremmo provarci, perché no? Luciano Ligabue, ora torniamo insieme nel 2019 sulla prima unica radio di Verona, Polvere di Stelle.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

i pinguini tattici nucleari, vincitori anche l'altra sera in Arena Verona, questa volta con Fabri Fibra, il nuovo singolo. 12:30 minuti, ancora ben trovati, siete sempre con Nadia De Nicolò. Vi ricordo che resteremo insieme ovviamente anche domani, ma anche sabato mattina, e il sabato mattina lo dedichiamo ai tanti eventi da vivere a Verona in provincia. E a proposito di eventi, vi ricordo che continua a Colonia Veneta il settembre colognese, con sapori, musica e tradizioni fino all'8 settembre compreso. Il cuore di Colonia Veneta ospita il settembre colognese con la 131esima edizione della fiera agricola, artigianale e commerciale del tempo libero. Anche il prossimo weekend, una manifestazione che da tantissimo tempo, da oltre un secolo, si rinnova senza perdere la propria identità e ci fa vivere tanti bei momenti conviviali insieme, con anche la possibilità di assaporare il meglio dell'enogastronomia del nostro territorio. Prima dell'informazione arriva anche Sky Newman.

0: Mattinato Nero in diretta da Vivere Insieme, torniamo in redazione per scoprire le ultime notizie che noi giungono non solo dall'Italia ma anche dal mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, la Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono a 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile.

5 su Radio Verona, 12:45 minuti. Siete con Nadia De Nicolò, un altro saltone negli anni 90 che abbiamo vissuto insieme. E quasi buon pranzo a tutti quanti voi, si avvicina la pausa pranzo che vivremo con le notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche con i vostri messaggi al 335 60 11 610. Arriva anche The Week

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Greta suo singolo, frutto della collaborazione tra Jovanotti e Gabri Ponte, DNA su Radio Verona, 12:50. È un po' che Piazza Bra è vietata le auto e ora c'è la conferma. Le telecamere, parliamo di Piazza Bra, nel cuore della città di Verona, saranno accese dal 21 di settembre. Dubbi quindi che sono stati sciolti, tutte le telecamere che controlleranno proprio l'accesso alla piazza, che controlleranno il divieto di accesso alle auto private in Piazza Bra, saranno accese il prossimo 21 settembre, così è stato deciso. Le tre Lamborghini, bam bam bambina.

0: gente, Elettra Lamborghini, bam bam, bambina su Radio Verona. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con Ermal Meta.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Gravi carenze strutturali di manutenzione nei locali di produzione, trasformazione e confezionamento degli alimenti, presenza di blatte. Il report dell'ULS 9 sulle cucine di Villa Monga ora chiuse. L'ULS 9 ha inoltre imposto all'istituto di provvedere anche all'attuazione di un corso di formazione generale e specifico rivolto a tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti, cui dovrà seguire prova dell'avvenuta attuazione. Controllare la polizia locale.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Vivere con 900 euro netti di pensione a Verona. Lo Speech GL denuncia la situazione sempre più pesante di migliaia di pensionati alle prese con i rincari di acqua, elettricità e gas e conseguenti aumenti del carrello della spesa. Ci sono precise richieste alla politica. Nel servizio di Mario Puliero, Adriano Filice, segretario generale Speech GL Verona.
6: Federconsumatori Verona ha corretto al rialzo i dati Istat di agosto 2026. Se l'inflazione nazionale è salita del 3,3%, spinta dai beni energetici, a Verona la situazione è ancora più pesante. La voce abitazione, acqua, elettricità e gas registra un aumento annuo dell'8,9%, mentre i trasporti salgono del 6,1%. Ogni rincaro si traduce nella necessità di rinunciare a qualcosa di essenziale, come alimentarsi correttamente e curarsi.
7: Siamo assolutamente certi che l'inflazione non è uguale per tutti, che il caldo non è uguale per tutti, perché adesso arriveranno le prime bollette da pagare rispetto ai condizionatori che non tutti si possono permettere, e la sanità non è uguale per tutti. Noi abbiamo i dati della Fondazione Gimbe di ieri che ci dicono che noi siamo all'ultimo posto dei G7 per quanto riguarda investimenti sulla sanità.
6: L'importo medio lordo di una pensione a Verona si attesta a 1.348 euro, che tradotto in netto significa circa 1.100-1.150 euro al mese. Ma la pensione lorda media femminile è ancora più bassa. In tasca alle veronesi restano 900 euro al mese. Queste le proposte dello Speech GL.
7: Un intervento strutturale sulla rivalutazione delle pensioni. Noi chiediamo un intervento importante e strutturale per quanto riguarda il diritto alle persone a doversi curare.
4: Ai piedi di Castel San Pietro nasce un mercato. Nello storico rione, ogni giovedì per 3 mesi ci sarà un banco di ortofrutta del circuito Campagna Amica di Coldiretti. La filiera corta, chilometri zero, promette prezzi più contenuti per i consumatori. Nel servizio di Valentina Burati, l'assessora Alessia Rotta e Franca Castellani, presidente mercati di Campagna Amica.
8: Ai piedi della funicolare nasce il nuovo mercato di Campagna Amica, il 13° in città. Un banco di frutta e verdura gestito da un coltivatore di Oppeano. Sono stati gli stessi residenti di Santo Stefano a chiederlo per contrastare la progressiva scomparsa delle botteghe rionali.
9: La riapertura di questa piazzetta solo ad uso pedonale quindi ha portato una diversa vivibilità e la possibilità appunto di ospitare un mercato. Tanti ancora residenti qui ci hanno chiesto almeno una volta alla settimana di avere un mercato, ed ecco, la disponibilità di un agricoltore ha reso possibile tutto questo.
8: Il banco sarà allestito ogni giovedì mattina dalle 8 alle 13 nella piazzetta, frequentata anche da tanti turisti. Il mercato a chilometri zero o quasi promette di ridurre il prezzo finale, accorciando la filiera dal campo alla tavola. L'estate del 2026 ha visto aumenti importanti. Secondo l'Istat, mentre la frutta è scesa dell'1,7%, ortaggi, tuberi, banane e legumi hanno invece registrato ad agosto una crescita del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2025, colpa sia delle tensioni internazionali, che generano maggiori costi energetici e di trasporto, e del caldo torrido, che ha ridotto drasticamente la produzione.
10: È stata un'estate difficile, molto difficile, perché quest'anno una siccità estrema che ha messo in difficoltà le nostre aziende agricole, i costi di produzione aumentati di molto, ma nonostante ciò siamo riusciti comunque a produrre meno, ma a produrre di qualità.
4: Sono diventate virali le immagini di un orso avvistato nei pressi dell'albergo ristorante Il Cacciatore a Ferrara di Montebaldo. Il video è stato ripreso da un'auto e postato sulla pagina Facebook del paese montebaldino. Chi ha avvistato l'orso ha subito informato i carabinieri forestali. Martedì 8 settembre, durante la messa per la Madonna del Popolo in cattedrale alle 20:30, il vescovo Pompili consegnerà la sua quarta lettera pastorale sulla via. Il titolo richiama volutamente un modo con cui i cristiani, fin dai primissimi anni, venivano identificati, quelli della via. D'altronde, come scrive Monsignor Pompili, il Dio biblico non è immobile, è una presenza che cammina, viene incontro ed accompagna. La lettera è suddivisa in due parti. Con la prima, intitolata Strada facendo, il lettore si mette in ascolto del camminare. La seconda, Camminare insieme, ha un taglio più operativo per una comunità ecclesiale che si metta nuovamente in viaggio verso Dio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico sulla 22 del Brennero, ancora a code tra chiusa Valgardena e Bolzano Nord in direzione Modena causa incidente. Sulla 4 code per traffico intenso tra Re di Puglia e Trieste in direzione Trieste e tra Montebello e Verona Sud in direzione Brescia. Gli autovelox fino a domenica 6 settembre. Via Vigasio, Strada Larizia, Via Lugagnano, Via Bassone, Viale del Brennero e Lunga dei Giottiragli. Buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

pinguini tattici nucleari vincitori in arena a Verona due sere fa, 13:15, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, un'altra oretta da vivere insieme fino all'arrivo di Daisy che vi accompagnerà dalle 14 fino alle ore 17. Arriva Emma con Loredana Bertè, torniamo nel 2021, che sogno incredibile.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Dance No More su Radio Verona nel nostro giovedì. Stavo leggendo una notizia che a me piace tantissimo, non so se a voi piace viaggiare in treno con l'alta velocità, e ben presto potremo recarci da Milano, ma anche da Verona e anche da Roma, con una freccia e in Germania e in Austria direttamente. C'è questo progetto della metropolitana d'Europa ad alta velocità che compie un nuovo passo avanti con queste prove dei collegamenti tra Italia, Germania e Austria, grazie alle frecce di Trenitalia e in collaborazione ovviamente con le ferrovie tedesche. I test sono stati predisposti e si parla dell'avvio, del lancio dei collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera, così come tra quest'ultima e Roma, per l'estate 2027. Questa linea farà tappa, a quanto è stato annunciato, anche nella nostra città, anche nella città di Verona. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ha poi dichiarato che la guerra ibrida c'è ed è in corso. È salito a 1273 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito Nepal e Tibet, mentre quelle disperse sarebbero 4757. Alcuni attivisti, come riporta la France Press, accusano però il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Si svolgeranno nella giornata di oggi le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne. Lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Camminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK, l'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ma anche Uberphonic And Then I Found You alle 13.44 minuti su Radio Verona. C'è un'indagine che ci dice che l'intelligenza artificiale è spesso e volentieri decide dove noi andremo in vacanza. Insomma, quasi un turista su due segue i consigli dell'intelligenza artificiale sul dove andare. Prima si cercava la destinazione su guide, poi sono arrivati i social network, le piattaforme, beh, ovviamente le recensioni. Ora sempre più spesso suggerire dove andare in vacanza è direttamente l'intelligenza artificiale. C'è questo nuovo dato che fotografa quanto rapidamente stia cambiando il modo di organizzare il viaggio proprio l'intelligenza artificiale. Pensate, il 70% dei turisti stranieri intervistati ha dichiarato di utilizzare l'intelligenza artificiale nella preparazione della propria vacanza, e quasi la metà ha affermato di aver visitato luoghi suggeriti proprio da questo strumento, che in questo caso devo dire ha un utilizzo anche alquanto positivo. Bianca Zei.

esatto, 13:51 minuti. Siamo i saluti. È già giunta qua nei nostri studi, accaldata come non mai Daisy. E dico alla nostra Daisy di resistere, perché domani farà ancora più caldo, dicono gli esperti. A proposito di domani, noi ci troviamo domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9. Come preannunciato, ci sarà lei a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio fino alle ore 17. E a seguire dalle 17 alle 19 il nostro Matteo Sambugaro. Alle 19, come sempre, l'appuntamento con Fuori Gioco con Alessandro e Pietro, da vivere proprio insieme sulla prima unica radio di Verona. Io vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. A proposito di informazione, tra poco ascolterete anche la voce della nostra Francesca Pellegrini. A domani, concludiamo con Clara e San Giovanni, le ragazze.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Dunque il Veneto approva la legge sul fine vita, prima regione di centrodestra, quarta in Italia. A dettare i criteri sarà il Comitato Regionale di Bioetica, così da garantire che le commissioni lavorino secondo parametri uniformi. La commissione sarà composta da 9 figure: neurologo, bioeticista, psichiatra, medico legale, internista, psicologo, dirigente, farmacista, infermiere e medico palliativista. Forza Italia e Lega con voti diversi tra sì, no e astenuti, mentre Fratelli d'Italia compatta per il no. Centrodestra e Lega in ordine sparso.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ruspa e mezzi sono ancora al lavoro tra deviazioni e stesure di asfalto, ma si tratta ormai delle battute finali del maxi cantiere che ha coinvolto a stralci un intero quartiere, quello di Veronetta, operando in via 20 settembre, su sottoservizi, strade e marciapiedi. Due le date fondamentali da tenere a mente. Tra una settimana, giovedì 10 settembre, primo giorno di scuola, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella d'inizio anno scolastico con via 20 settembre riaperta. La seconda è lunedì 21, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. L'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
4: Diciamo che ci siamo andati al tempo 14 mesi per finire appunto i lavori, poi sapevamo che dovevamo riasfaltare e la nostra priorità era rifarla ovviamente prima dell'inizio delle scuole. È un cantiere molto complesso perché in quest'area ogni volta che scavavamo trovavamo sottoservizi da rifare, ci siamo impegnati nel farlo, credo che è stato un lavoro molto complesso, con una grande organizzazione, ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo e credo che restituiamo al quartiere Veronetta, ma alla città, un quartiere più sicuro da un punto di vista idraulico e anche riqualificato dal punto di vista di manto stradale. Ricordiamo anche tutti i marciapiedi nuovi sui 20 settembre, quindi un grande lavoro di squadra, credo a beneficio della città per il futuro.
3: E dal 21 settembre entreranno in funzione anche le telecamere contro i furbetti ed inizieranno a scattare le multe. Le telecamere in questione sono quelle di Piazza Brade, la corsia in uscita del centro di Ponte Leardi e di tutti gli altri occhi elettronici posti a presidio della fluidità dei percorsi dedicati al pubblico trasporto legati alla filovia. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura al microfono di Silvia Beltrami.
5: Tanta gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
6: Sì, Ponte Leardi è un esempio, nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti, ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte Leardi.
3: Si tinge ulteriormente di giallo il misterioso incidente in cui mercoledì scorso sulla Polesana era stato coinvolto un camionista sbalzato dall'auto articolato in corsa per cause ancora ignote e trovato riverso sull'asfalto in condizioni disperate. Otmane Mufakir, 31enne di origine marocchina, residente a Briatico, Vibo Valentia, non ce l'ha fatta. È morto dopo 6 giorni di agonia trascorsi in un letto della terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, impedendo così agli investigatori di raccogliere la sua testimonianza. un'udienza per far luce sulle cause della carambola avvenuta all'altezza di Isola Rizza mercoledì 26 agosto in serata. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Legnago chiarire le modalità che hanno causato all'uomo lesioni talmente gravi da causarne il decesso. Intanto è stato aperto un fascicolo in procura a coordinare l'indagine il pubblico ministero Elisabetta Labate. Ed è tutto, a più tardi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: subito un saluto ai nostri amici Anna Maria e Roby che si trovano in quel di Jesolo in spiaggia. Ma beati voi, ma che bello! Eppure stanno lì, ascoltano anche Radio Verona. Grazie, un abbraccio forte forte. Anche voi, se volete mandare un bel WhatsApp al 335 60 11 610, mi fate solo che contenta. Molto bene, allora parliamo di caffè. Ce ne vorrebbe uno adesso, mi piacerebbe. Voi quanti caffè bevete? Allora, secondo le principali indagini sui consumi, ogni italiano beve in media più di una tazzina di caffè al giorno, anche due, anche tre, insomma. Quasi sempre però il rito quindi finisce lì, è ovvio, tazza vuota, fondi nel secchio o capsule. Ecco, e la wellness Bianca Cic invece insegna che bisogna fare il contrario, cioè trasformare i fondi di caffè in uno scrub corpo energizzante. Una cosa che è diventata veramente tanto virale sui social proprio perché dicono che abbia dei benefici. Allora, la miscela è semplice, bisogna prendere sto caffè macinato, probabilmente anche tirarlo fuori dalle capsule, per chi usa le capsule. Io non so, non ho mai aperto una capsula, non ho mai bucata, non ho mai visto cosa c'è dentro, però adesso insomma voglio provare. Allora, basta metterci un olio vegetale, non so, tipo olio di mandorla, e poi farsi lo scrub sul corpo, a meno che non abbiate insomma qualche irritazione, dice lei, allora lì non si fa. Insomma, è economico, casalingo, non dovrebbe fare male, insomma, olio di mandorla, fondi di caffè, mi raccomando, non grattate con troppa energia, però secondo me, perché la pelle va sempre diciamo toccata con un fiore, ecco, così. È sempre delicata. Cari amici, sono ormai le 14:20 minuti, ricordatevi che sarò con voi fino alle ore 17.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

hit rock and roll qui su Radio Verona con Green Day. Yes. Allora, cari amici, si parla tanto di cafonaggine ultimamente, no? Turisti cafoni, turisti che buttano per terra, che mangiano il panino con 5.000 kg di sugo, insomma, sopra le scalinate magari di qualche monumento storico. Però ci sono anche dei turisti che sono bravi, hanno fatto quindi questa indagine e hanno capito che c'è una nazione che domina la classifica della cortesia. Sul gradino più alto del podio, senza quindi grosse sorprese in realtà per chi conosce la cultura del rispetto e anche della discrezione, c'è il Giappone con il 21,1% degli operatori interpellati che ha indicato proprio i turisti giapponesi come i più educati in assoluto. Poi a completare il podio arrivano l'Italia, no, la Norvegia 10,6%, l'Italia, no, c'è la Svizzera e poi il Canada e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, cari amici, si trova in coda alla graduatoria con un misero 1,3% delle preferenze, perché appunto si piazzano proprio i turisti italiani all'ultimo posto della classifica. Quindi in realtà i turisti più cafoni siamo noi. Ecco, siete contenti? Siamo arrivati in classifica proprio a picco. E un dato che comunque, insomma, pesa, considerando quanto noi italiani amiamo viaggiare e raccontarci magari sui social con tante belle fotografie, ma non siamo mica tutti così.

0: poi paga.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare, un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Caso Report, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta il rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre, mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con Angel, in sol vie.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

preciso scopo difensivo. Gli esempi si possono moltiplicare, basta pensare, non so, a Cittadella in provincia di Padova, con quelle che vengono considerate le più belle grazie a suoi oltre 2 chilometri e alla loro conservazione. La migliore in Europa dicono che sia. Oppure, sempre in provincia di Padova, c'è il borgo di Montagnana con le sue cinte alte fino a 19 metri e punteggiate da ben 24 torri poligonali e 2 porte gigantesche. Ma esiste un'altra realtà che spicca per questa prerogativa. Siamo i numeri uno, amici di Caro Verona, sì, di Radio Verona, di Cari Verona. Insomma, è la città più fortificata d'Italia ed è la nostra città, cioè Verona. In effetti, insomma, l'abbiamo girata, l'abbiamo vista, e forse chi ci abita a volte non ci fa proprio caso al 100%, però abbiamo delle mura che sono straordinarie e bellissime, perché insomma la nostra era una città, diciamo, un po' così cesura, e quindi bisognava essere sempre

sogno americano che avevamo noi donne negli anni 80 o 90, tipo, non so, Tom Cruise, e poi cosa c'era, Stallone, insomma tutta gente che adesso magari quando guardiamo in televisione, insomma, si vede che è un po' invecchiata, a parte Tom Cruise che non so, forse ha fatto il patto col diavolo, sembra sempre un ragazzino, e insomma, e a volte ci si domanda, adesso questi poi li vediamo tipo George Clooney che adesso è la star di Venezia, ma perché è una persona tanto simpatica e disponibile con tutti, insomma piace a tutti, però ci sono certi che sono spariti, tipo quell'icona della Pamela Anderson, che se siete nati negli anni 80 non avete, non ve la siete mai persa in Baywatch col suo costumino rosso, tutta bella bionda, rossetto rosso, insomma diciamo molto burrosa, era sicuramente un'icona, e non ve la immaginereste mai oggi come oggi che si aggira nel suo orto struccata con un abitino frugale, gli stivali di gomma e un cestino di vimini per raccogliere la verdura che produce proprio lei, perché nell'immaginario collettivo questa donna era proprio il simbolo, diciamo, della sensualità, posava anche per Playboy. Però la trasformazione di Pamela Anderson in questa sua nuova fase è proprio una conferma che nella vita non c'è cosa più bella di cambiare ed evolversi, o anche forse di trovare se stessi e riconoscersi, insomma, in una natura diversa che magari è proprio la natura che è insita dentro di noi. Comunque lei, dopo aver restaurato la casa della sua infanzia a Vancouver in Canada, si è dedicata a vivere una vita serena nel suo giardino con i suoi bei fiori selvatici, le sue erbe e il suo orto. E sapete che cosa ha detto? Questo è il mio posto felice.

0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Caccia della prima vittoria stagionale, il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fisco d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Salmo, Storia di Verona con Viola, un colore bandito per certe occasioni, mi raccomando, quindi non si va agli spettacoli vestiti di viola. Perché questo? Perché dicono che è un paramento sacro e che quindi insomma non vada bene per certe occasioni. E dicevano così anche del colore nero, soprattutto per quanto riguarda i matrimoni. Dice no, al matrimonio vestiti di nero non si va. Bene, allora adesso si è voltato il bambino nella culla, la situazione è cambiata, la moda è cambiata. Adesso va benissimo anche l'abito nero per andare ad un matrimonio, visto che tra l'altro è anche settembre, quindi è periodo adesso di matrimoni, soprattutto se siete coordinate, care amiche, con il vostro partner, moroso, fidanzato, amico, marito, insomma quello che volete, cugino. E insomma è importante, se poi l'uomo coordinato, ovviamente è chiaro, stiamo parlando del classico completo nero con magari il papillon nero, ecco, la donna può vestire di nero anche lei, soprattutto anche in questo caso quando è in abbinata con il suo partner. Quindi ok, al via il total black per quanto riguarda i matrimoni. Invece noi adesso al via con il notiziario locale qui su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Gravi carenze strutturali di manutenzione nei locali di produzione, trasformazione e confezionamento degli alimenti, presenza di blatte. Il report dell'ULS 9 sulle cucine di Villa Monga ora chiuse. L'ULS 9 ha inoltre imposto all'istituto di provvedere anche all'attuazione di un corso di formazione generale e specifico rivolto a tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti, cui dovrà seguire prova dell'avvenuta attuazione. A controllare la polizia locale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Vivere con 900 euro netti di pensione a Verona. Lo Spi CGIL denuncia la situazione sempre più pesante di migliaia di pensionati alle prese con i rincari di acqua, elettricità e gas e conseguenti aumenti del carrello della spesa. Ci sono precise richieste alla politica. Nel servizio di Mario Puliero, Adriano Filice, segretario generale Spi CGIL Verona.
4: Federconsumatori Verona ha corretto al rialzo i dati Istat di agosto 2026. Se l'inflazione nazionale è salita del 3,3%, spinta dai beni energetici, a Verona la situazione è ancora più pesante. La voce abitazione, acqua, elettricità e gas registra un aumento annuo dell'8,9%, mentre i trasporti salgono del 6,1%. Ogni rincaro si traduce nella necessità di rinunciare a qualcosa di essenziale, come alimentarsi correttamente e curarsi.
5: Siamo assolutamente certi che l'inflazione non è uguale per tutti, che il caldo non è uguale per tutti, perché adesso arriveranno le prime bollette da pagare rispetto ai condizionatori che non tutti si possono permettere, e la sanità non è uguale per tutti. Noi abbiamo i dati della Fondazione Gimbe di ieri che ci dicono che noi siamo all'ultimo posto dei G7 per quanto riguarda investimenti sulla sanità.
4: L'importo medio lordo di una pensione a Verona si attesta a 1.348 euro, che tradotto in netto significa circa 1.100-1.150 euro al mese. Ma la pensione lorda media femminile è ancora più bassa. In tasca alle veronesi restano 900 euro al mese. Queste le proposte dello Spi CGIL.
5: Un intervento strutturale sulla rivalutazione delle pensioni. Noi chiediamo un intervento importante strutturale per quanto riguarda il diritto alle persone a doversi curare.
3: Ai piedi di Castel San Pietro nasce un mercato nello storico rione. Ogni giovedì per 3 mesi ci sarà un banco di ortofrutta del circuito Campagna Amica di Coldiretti. La filiera corta, chilometri zero, promette prezzi più contenuti per i consumatori. Nel servizio di Valentina Burati, l'assessora Alessia Rotta e Franca Castellani, presidente mercati di Campagna Amica.
6: Ai piedi della funicolare nasce il nuovo mercato di Campagna Amica, il 13° in città. Un banco di frutta e verdura gestito da un coltivatore di Oppeano. Sono stati gli stessi residenti di Santo Stefano a chiederlo per contrastare la progressiva scomparsa delle botteghe rionali.
7: La riapertura di questa piazzetta solo ad uso pedonale quindi ha portato una diversa vivibilità e la possibilità appunto di ospitare un mercato. Tanti ancora residenti qui ci hanno chiesto almeno una volta alla settimana di avere un mercato ed ecco la disponibilità di un agricoltore ha reso possibile tutto questo.
6: Il banco sarà allestito ogni giovedì mattina dalle 8 alle 13 nella piazzetta frequentata anche da tanti turisti. Il mercato a chilometri zero o quasi promette di ridurre il prezzo finale accorciando la filiera dal campo alla tavola. L'estate del 2026 ha visto aumenti importanti. Secondo l'Istat, mentre la frutta è scesa dell'1,7%, ortaggi, tuberi, banane e legumi hanno invece registrato ad agosto una crescita del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2025, colpa sia delle tensioni internazionali che generano maggiori costi energetici e di trasporto e del caldo torrido che ha ridotto drasticamente la produzione.
8: È stata un'estate difficile, molto difficile, perché quest'anno una siccità estrema che ha messo in difficoltà le nostre aziende agricole, i costi di produzione aumentati di molto, ma nonostante ciò siamo riusciti comunque a produrre meno, ma produrre di qualità.
3: Sono diventate virali le immagini di un orso avvistato nei pressi dell'albergo ristorante Il Cacciatore a Ferrara di Montebaldo. Il video è stato ripreso da un'auto e postato sulla pagina Facebook del paese montebaldino. Chi ha avvistato l'orso ha subito informato i carabinieri forestali. Martedì 8 settembre, durante la messa per la Madonna del Popolo in cattedrale alle 20:30, il vescovo Pompili consegnerà la sua quarta lettera pastorale sulla via. Il titolo richiama volutamente un modo con cui i cristiani, fin dai primissimi anni, venivano identificati, quelli della via. D'altronde, come scrive Monsignor Pompili, il Dio biblico non è immobile, è una presenza che cammina, viene incontro ed accompagna. La lettera è suddivisa in due parti, con la prima, intitolata Strada facendo, il lettore si mette in ascolto del camminare, la seconda, Camminare insieme, ha un taglio più operativo per una comunità ecclesiale che si metta nuovamente in viaggio verso Dio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, la temperatura massima oggi 33 gradi. Domani, venerdì 4 settembre, una giornata prevalentemente serena e afosa, con aumento della temperatura massima che arriverà sino a 34-35 gradi. La minima sarà di 21.
14: Radio Verona, flashback.

con Macho Man, questo disco flashback, questo Radio Verona. A proposito di Macho Man, vi parlo anzi di un macho porcino da 1,5 kg. Cioè, se a voi piace andare per funghi, trovare un porcino da 1,5 kg è tanta roba, vero? L'ha trovato un signore che si chiama Mario nel Bellunese, cioè proprio quando ieri mattina è andato in giro per funghi nei boschi di Voltago a Gordino e ha trovato questo fungo da record. Ma vi rendete conto? 1,5 kg di porcino, mamma mia, no, un fungo qualsiasi, è gigantesco, praticamente è 30 centimetri di diametro e il peso, ve l'ho già detto, 1,5 kg.

con questa festa qui, con il profumo delle tradizioni, la buona cucina, la musica dal vivo e l'atmosfera unica del Forte Degenfeld, che a Piovezzano di Pastrengo ha dato il via a una grande festa. Quindi da oggi fino al 7 settembre questo forte veronese ospiterà la nuova edizione di Fuori di Zucca, 5 giorni di festa con stand gastronomici che quelli non possono mancare mai. Ovviamente non manca mai nemmeno la musica dal vivo, i laboratori per i bambini, i trattori d'epoca, l'esposizione delle zucche, artigiani e tante iniziative per tutti. La novità di quest'anno però vede la partecipazione dell'Associazione Cuochi Scaligeri di Verona e nelle serate di venerdì e sabato i Cuochi Scaligeri proporranno uno speciale piatto fuori menù che si intitola, pensate, come Fuori di Zucca. Eccolo qua, sono buoni anche i fiori di zucca, a dire il vero, fritti, belli croccanti, ah che bontà. Comunque sarà un'originale proposta gastronomica destinata proprio ad arricchire il tradizionale menù di questa festa Fuori di Zucca. Chissà, magari risotto alla zucca, zucca

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

capitato che qualcuno vi dicesse stai attento, hai una scarpa slacciata? Diciamo che è un modo sicuramente per salvaguardarci, perché se si inciampa poi insomma ci si fa anche del male, come anche per distrarci, perché no? Ma se le scarpe sono con i lacci e state giocando a calcio e il laccio si apre, lì diventa veramente pericoloso. Infatti pensate che nel 2006 un brand italiano ha deciso di rischiare il tutto per tutto, puntando proprio su questa idea che sembrava anche un po' folle tutto sommato, cioè togliere i lacci delle scarpe dei calciatori. E così è nata la prima calzatura laceless della storia del calcio. Questo perché, cioè, serviva, diciamo, per eliminare qualsiasi barriera o interferenza tra il piede e il pallone. Però se ci pensate, adesso io non lo so, parlo così un po' tanto per alleggerire il discorso, ma se si stracciava una scarpa, cosa faceva un calciatore magari durante i

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova strage del mare. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone. A bordo del caicco, salpato dal Gambia, viaggiavano complessivamente 128 migranti. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. E omicidio-suicidio anche ad Ostia, sul litorale romano. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo, mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Merz, cerca consensi, facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, fa sapere che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Che bella vita qui su Radio Verona, questo è il disco Top Record.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ciò da limone sul Garda, al sapore di limone, perché ho visto c'è un posto bellissimo che ovviamente fuori è pieno di limoni, piante di limone, insomma c'è addirittura una bicicletta con i cestini pieni di limoni, è bello. Provate a immaginare cosa fanno. Fanno tutto a base di limone, limone sul Garda, limone eccetera eccetera. Allora si beve, non so, lo spritz al limone.

soprattutto il posto è piccolissimo, vero? Ma l'idea di andare lì per rendersi una bella limonata fresca e guardarsi questo meraviglioso panorama, direi che anche in questo caso è tanta roba.

determinate zone che hanno sentito in tantissimi cittadini, tanto da segnalare anche ai vigili del fuoco che in realtà non hanno dato notizia, perché insomma non c'è niente di particolare o di strano, però da più parti della città viene evidenziato questo odore acre, tipo non so, stallatico, ecco, insomma, diciamo pupù, ecco, che ha pervaso la Bra, Veronetta, la zona di Borgo Venezia. Potrebbe trattarsi di liquami, ecco, pare che sia la cosa, la risposta più probabile, o magari di un prodotto sintetico per qualche tipo di disinfestazione che non è stato annunciato. Comunque sono arrivate, dice sempre l'Arena, anche delle segnalazioni dallo stadio Palazzina, Castelvecchio, Rigaste, Borgo Milano e Borgo Trento. Altro che nuvoletta di Fantozzi, questa qui è proprio una dispersione totale in tutta la città, direi, visto che i lettori dell'Arena ne hanno parlato e ne hanno, l'hanno segnalato, insomma, direi in praticamente tutte le zone della nostra città. E ora la musica continua su Radio Verona, Epoch, Vertigo.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: tariffa ci fa male, ci stringe, ci dà fastidio, ci batte sul ditorino, ecco, sappiamo perfino riconoscere anche il rumore dei passi, ci avete fatto caso. Però se qualcuno ci chiedesse: ma che tipo di piede hai? Probabilmente molte persone resterebbero così, ammutoliti, in silenzio. Eppure basta abbassare lo sguardo per scoprire un dettaglio curioso. Avete un piede greco, un piede romano o un piede egizio? Ecco, non sono, diciamo, tipi di piede che raccontano la nostra discendenza, però sono dei tipi di piede a seconda di come sono messe le dita. Allora, il piede greco è quello più conosciuto. La sua caratteristica principale è questa particolare proporzione delle dita, cioè il secondo dito, cioè quello accanto all'alluce, al pollicione, è più lungo proprio dell'alluce. È una forma che ha attirato molta attenzione nella storia dell'arte perché compare spesso nelle rappresentazioni scultoree dell'antica Grecia. Nel piede egizio invece l'alluce è il dito più lungo e le altre dita invece diventano più piccole progressivamente di lunghezza. È una forma anche questa molto comune e anche lì proviene dall'arte dell'antico Egitto. Invece il piede romano praticamente sono dita tutte quante praticamente uguali, ecco, alla stessa altezza. Lì non c'è una provenienza di tipo artistico, sono differenze così anatomiche che non hanno niente a che vedere, come vi dicevo prima, con non so, parentele di altri stati o di altre epoche. Invece adesso è arrivato il momento, lo vedo lì l'orologio che mi fa l'occhiolino e mi dice che è arrivato lo spazio delle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Il Nord produttivo fa squadra per lo sviluppo delle imprese. Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna si riuniscono a Torino per una cabina economica allargata alle rispettive Confindustrie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ruspa e mezzi sono ancora al lavoro tra deviazioni e stesure di asfalto, ma si tratta ormai delle battute finali del maxi cantiere che ha coinvolto a stralci un intero quartiere, quello di Veronetta, operando in via 20 settembre su sottoservizi, strade e marciapiedi. Due le date fondamentali da tenere a mente. Tra una settimana, giovedì 10 settembre, primo giorno di scuola, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella d'inizio anno scolastico con via 20 settembre riaperta. La seconda è lunedì 21, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. L'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
4: Diciamo che ci siamo andati al tempo 14 mesi per finire appunto i lavori, poi sapevamo che dovevamo riasfaltare e la nostra priorità era rifarla ovviamente prima dell'inizio delle scuole. È un cantiere molto complesso perché in quest'area ogni volta che scavavamo trovavamo sottoservizi da rifare, ci siamo impegnati nel farlo, credo che è stato un lavoro molto complesso, con una grande organizzazione, ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo e credo che restituiamo al quartiere Veronetta, ma alla città, un quartiere più sicuro da un punto di vista idraulico e anche riqualificato dal punto di vista del manto stradale. Ricordiamo anche tutti i marciapiedi nuovi sui 20 settembre, quindi un grande lavoro di squadra, credo a beneficio della città per il futuro.
3: E dal 21 settembre entreranno in funzione anche le telecamere contro i furbetti ed inizieranno a scattare le multe. Le telecamere in questione sono quelle di Piazza Brade, la corsia in uscita del centro di Ponte Leardi e di tutti gli altri occhi elettronici posti a presidio della fluidità dei percorsi dedicati al pubblico trasporto legati alla filovia. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura al microfono di Silvia Beltrami.
5: Tanta gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
6: Sì, Ponte alle Ardi è un esempio, nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte alle Ardi.
3: Si tinge ulteriormente di giallo il misterioso incidente in cui mercoledì scorso sulla Transpolesana era stato coinvolto un camionista sbalzato dall'auto articolato in corsa per cause ancora ignote e trovato riverso sull'asfalto in condizioni disperate. Otmane Mufakir, 31enne di origine marocchina, residente a Briatico, Vibo Valentia, non ce l'ha fatta. È morto dopo 6 giorni di agonia trascorsi in un letto della terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, impedendo così agli investigatori di raccogliere la sua testimonianza per far luce sulle cause della carambola avvenuta all'altezza di Isola Rizza mercoledì 26 agosto in serata. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Legnago chiarire le modalità che hanno causato all'uomo lesioni talmente gravi da causarne il decesso. Intanto è stato aperto un fascicolo in procura a coordinare l'indagine il pubblico ministero Elisabetta Labate. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, la temperatura massima oggi 33 gradi. Domani, venerdì 4 settembre, una giornata prevalentemente serena e afosa, con aumento della temperatura massima che arriverà sino a 34-35 gradi. La minima sarà di 21.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Radio Verona, David Bowie, Modern Love, David Bowie, il duca bianco con il suo occhio di ghiaccio, uno solo. A proposito di ghiaccio, il ghiaccio devo dire che è diventato un amico inseparabile in questi ultimi tempi, soprattutto con il caldone che ha fatto e che comunque sta ancora facendo tutto sommato, e poi soprattutto in determinati orari veramente non si respira. Speriamo, come ha detto Giuliacci, che fra qualche giorno, tra il 9 e l'11 di settembre, dovrebbe quindi, diciamo, la temperatura cambiare meno di 5-6 gradi. Ma parlando ancora di ghiaccio, che è stato il nostro amico per i ghiaccioli, per le nostre bibite e quant'altro, e sapete che è una specie di panacea per le botte, no? Magari uno cade per terra, gli viene infiammazione, la mala cervicale, e tua mamma dice: prendi, hai preso la borsa di ghiaccio, metti di ghiaccio. Tutti quanti ti dicono di mettere ghiaccio, ma è vero che funziona? Funziona sì, perché in effetti, essendo un vaso costrittore, dovrebbe un po' diciamo abbassare il dolore, piuttosto che sfiammare, piuttosto che sgonfiare. Però in realtà una volta si usava un altro metodo, anche questo è il metodo della mamma, della nonna, chiamatelo come volete voi, cioè mettere la borsa di ghiaccio o anche la famosa busta con i piselli surgelati. Ma una volta, tanti anni fa, si usava la carta da pane, quella marrone con l'aceto, sulla botta si metteva quello lì. Non so dire il perché, però mettiamo caso che funzionasse anche. Dove andiamo a trovare adesso la carta del pane, quella di marrone? Mi sa che non ce l'ha più nessuno.

0: Buon risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.
3: Ma

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

stressante per chi guida in Italia, a parte che il traffico è uno stress per tutta l'Italia, ma anche per tutto il mondo, ma anche qui a Verona a volte ci sono delle code in certe zone che sicuramente portano ansia e stress. Comunque, secondo alcuni parametri e studi, Milano è la città peggiore, con una velocità media in città, pensate, di 19 km all'ora. Praticamente è meglio andare in bicicletta, con la bici elettrica, con le bike si va sicuramente più veloci. Poi hanno anche un'alta densità di veicoli che è pari a 637 ogni 1000 abitanti e 136 ore all'anno perse nel traffico. I milanesi, diciamo che parecchia parte della loro vita la spendono proprio in macchina in mezzo al traffico. Comunque, vabbè, pensate che poi Milano non è solo la prima in Italia, ma è addirittura la quinta in Europa. Poi seguono ovviamente Roma, Torino e addirittura anche Napoli, che è 23esima nella classifica europea. Per quanto riguarda invece l'Europa, il primo posto è per Dublino, con Bucarest, Atene e Lione. E invece sapete qual è la città meno stressante per chi guida? È Oslo, seguito poi da Stoccolma, Bratislava, Gothenburg e Rotterdam, tutti i posti dove usano un sacco la bicicletta, bisogna dirlo, anche se a volte può capitare che nelle ciclabili che noi cerchiamo di usare, noi che andiamo in bike, a volte qualcuno si sbaglia e dice: ma scusa, ma non è un parcheggio questo qua? No, veramente sarebbe

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai, Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Piervincenzi, se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: A due passi dal cielo qui su Radio Verona.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

volta un raggio di sole questo Radio Verona. E a proposito di raggi di sole, qual è il più bel raggio? Ma è l'amore. Allora, per la serie, non ci credo, però una sbirciatina gliela do. Questi sono i quattro segni zodiacali più fortunati in amore a settembre, così dicono, quindi io ambasciatore non porta pena, poi se mai mi farete sapere se è vero o no. Allora, settembre porta comunque, lo sapete, con sé questa sensazione di nuovo inizio che accompagna la fine dell'estate, e per alcuni segni zodiacali fortunati in amore anche la possibilità di aprire un capitolo importante nella propria vita sentimentale. Mamma mia, che bello! Allora, le stelle a chi stanno baciando la fronte? Allora, all'Ariete, che a quanto pare riaccende la voglia di innamorarsi, di vivere i sentimenti senza troppe complicazioni. Quindi le stelle favoriscono incontri spontanei. Poi ci sono i Gemelli, che avrà un mese di incontri, conversazioni e nuove connessioni, quindi incontrerà persone interessanti e si potrebbe accendere, diciamo, un amore. Poi c'è la Vergine, settembre mette questo segno al centro della scena e le regala una sicurezza che potrebbe fare la differenza anche nella vita sentimentale. E poi ultimo, ma non da ultimo, l'Acquario, che è tra i segni zodiacali più fortunati in amore nel mese di settembre. Quindi, cari amici dell'Acquario, dateci dentro, perché questo qua è il mese che vi sposate, vero? Insomma, almeno così dice l'oroscopo. Cosa faranno quelli dell'Acquario? Attireranno l'attenzione verso una persona molto diversa da quelle frequentate in passato. Quindi c'è un nuovo piatto in cucina, via, si cambia registro. E comunque quello che auguro io a tutti è di trovare l'amore in qualsiasi sua forma, perché insomma è quello che fa girare il mondo e anche ci fa non girare le scatole, ecco, soprattutto quello ci fa stare più allegri e più sereni. Alex

Gaga Gabriel, Lady Gaga, qui su Radio Verona, un'artista veramente poliedrica con i suoi travestimenti, ve le ricordate? E a proposito di travestimenti, si va tutti al Parco Giardino Sigurtà perché c'è il magico mondo del cosplay, che è questo evento dedicato alla moda che è nata in Giappone, no? Di impersonare i beniamini della fantasia, le anime, fumetti, serie, film Disney, cartoni animati. Mi ci verrei bene vestita da Cenerentola. No, no, meglio la principessa, ecco. Allora, comunque, celebra la 20ª edizione in questa cornice naturalistica del parco e per l'occasione anche triplica le date, quindi venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, un fine settimana ricco di costumi cosplay spettacolari, tanta musica e animazione tra questi 60 ettari di verde con 18 laghetti, fioriture, il labirinto, i viali panoramici e gli alberi monumentali. Ma ci siete mai andati voi? È un posto straordinario e bisogna andarci. E poi magari vi ci manda anche Radio Verona, ma non posso dire niente, adesso è ancora top secret amici. Comunque, a proposito, per gli amanti di questa, di questo evento, cioè il magico mondo del cosplay, che è diventato un punto di riferimento nazionale e che negli anni ha anche raccolto delle guest star di rilievo, perché la Cristina D'Avena è veramente una star per quanto riguarda questo mondo, poi migliaia di appassionati che arrivano da tutta Italia. Insomma, pensate che nel 2025 ha richiamato qualcosa come 20.000 persone tra cosplayer e appassionati comunque o anche curiosi di questa coloratissima diciamo festa, ecco, chiamiamola pure una festa, dove si radunano, ci sono giochi, show, parate e l'animazione della Think Comics.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Sondaggio, l'ultima canzone featuring Julie qui su Radio Verona, l'ultima canzone anche per quanto mi concerne, perché è arrivato il momento di saluti, però non prima di dirvi questa notizia. Allora, in Germania e in Austria si va adesso in treno, non subito, ma insomma tra un po'. È un treno speciale che fermerà anche a Verona. Le prove hanno già preso il via proprio per testare i collegamenti per Milano e Roma, che faranno tappa anche qui a Verona, nel nostro capoluogo Scaligero. Quindi, se vi piace viaggiare, sappiate che ci sarà anche questa opportunità a breve termine. Quindi con il treno, quello veloce chiaramente, si va in Austria e in Germania. Allora, cari amici, ormai sono le 17, è arrivato il momento di salutarci. Vi do appuntamento a domani, sempre dalle ore 14 alle ore 17, per concludere questa settimana, e magari parleremo anche di quello che si potrà fare nei weekend, anche se poi sabato mattina ci penserà in modo completamente esaustivo la nostra Nadia De Nicolò, che lei vi racconta tutto quello che potete fare durante il weekend. Vi lascio tra pochissimo con il nostro Matteo Sambugaro, ma adesso subito le notizie locali. Restate con noi su Radio Verona, un bacio da Daisy e a domani. Ciao ciao!
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Il nord produttivo fa squadra per lo sviluppo delle imprese. Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna si riuniscono a Torino per una cabina economica allargata alle rispettive Confindustrie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Vivere con 900 euro netti di pensione a Verona. Lo Speech GL denuncia la situazione sempre più pesante di migliaia di pensionati alle prese con i rincari di acqua, elettricità e gas e conseguenti aumenti del carrello della spesa. Ci sono precise richieste alla politica nel servizio di Mario Puliero. Adriano Filice, segretario generale Speech GL Verona.
6: Federconsumatori Verona ha corretto al rialzo i dati Istat di agosto 2026. Se l'inflazione nazionale è salita del 3,3%, spinta dai beni energetici, a Verona la situazione è ancora più pesante. La voce abitazione, acqua, elettricità e gas registra un aumento annuo dell'8,9%, mentre i trasporti salgono del 6,1%. Ogni rincaro si traduce nella necessità di rinunciare a qualcosa di essenziale, come alimentarsi correttamente e curarsi.
7: Siamo assolutamente certi che l'inflazione non è uguale per tutti, che il caldo non è uguale per tutti, perché adesso arriveranno le prime bollette da pagare rispetto ai condizionatori che non tutti si possono permettere, e la sanità non è uguale per tutti. Noi abbiamo i dati della Fondazione Gimbe di ieri che ci dicono che noi siamo all'ultimo posto dei G7 per quanto riguarda investimenti sulla sanità.
6: L'importo medio lordo di una pensione a Verona si attesta a 1.348 euro, che tradotto in netto significa circa 1.100-1.150 euro al mese. Ma la pensione lorda media femminile è ancora più bassa. In tasca alle veronesi restano 900 euro al mese. Queste le proposte dello Speech GL.
7: Un intervento strutturale sulla rivalutazione delle pensioni. Noi chiediamo un intervento importante e strutturale per quanto riguarda il diritto alle persone a doversi curare.
5: Ai piedi di Castel San Pietro nasce un mercato nello storico rione. Ogni giovedì per 3 mesi ci sarà un banco di ortofrutta del circuito Campagna Amica di Coldiretti. La filiera corta, chilometri zero, promette prezzi più contenuti per i consumatori. Nel servizio di Valentina Burati, l'assessore Alessia Rotta e Franca Castellani, presidente mercati di Campagna Amica.
8: Ai piedi della funicolare nasce il nuovo mercato di Campagna Amica, il 13° in città. Un banco di frutta e verdura gestito da un coltivatore di Oppeano. Sono stati gli stessi residenti di Santo Stefano a chiederlo per contrastare la progressiva scomparsa delle botteghe rionali.
9: La riapertura di questa piazzetta solo ad uso pedonale quindi ha portato una diversa vivibilità e la possibilità appunto di ospitare un mercato. Tanti ancora residenti qui ci hanno chiesto almeno una volta alla settimana di avere un mercato ed ecco la disponibilità di un agricoltore ha reso possibile tutto questo.
8: Il banco sarà allestito ogni giovedì mattina dalle 8 alle 13 nella piazzetta frequentata anche da tanti turisti. Il mercato a chilometri zero o quasi promette di ridurre il prezzo finale accorciando la filiera dal campo alla tavola. L'estate del 2026 ha visto aumenti importanti. Secondo l'Istat, mentre la frutta è scesa dell'1,7%, ortaggi, tuberi, banane e legumi hanno invece registrato ad agosto una crescita del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2025, colpa sia delle tensioni internazionali che generano maggiori costi energetici e di trasporto e del caldo torrido che ha ridotto drasticamente la produzione.
10: È stata un'estate difficile, molto difficile, perché quest'anno una siccità estrema che ha messo in difficoltà le nostre aziende agricole, i costi di produzione aumentati di molto, ma nonostante ciò siamo riusciti comunque a produrre meno, ma produrre di qualità.
5: Sono diventate virali le immagini di un orso avvistato nei pressi dell'albergo ristorante Il Cacciatore a Ferrara di Montebaldo. Il video è stato ripreso da un'auto e postato sulla pagina Facebook del paese montebaldino. Chi ha avvistato l'orso ha subito informato i carabinieri forestali. Martedì 8 settembre, durante la messa per la Madonna del Popolo in cattedrale alle 20:30, il vescovo Pompili consegnerà la sua quarta lettera pastorale sulla via. Il titolo richiama volutamente un modo con cui i cristiani, fin dai primissimi anni, venivano identificati, quelli della via. D'altronde, come scrive Monsignor Pompili, il Dio biblico non è immobile, è una presenza che cammina, viene incontro ed accompagna. La lettera è suddivisa in due parti. Con la prima, intitolata Strada facendo, il lettore si mette in ascolto del camminare. La seconda, Camminare insieme, ha un taglio più operativo per una comunità ecclesiale che si metta nuovamente in viaggio verso Dio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Senti, senti come suona Two Tones of Fun. 17:10.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Vai così.
3: Radio Verona, via libera.
0: Buonasera, buonasera alle 17:10 minuti, è giovedì 3 di settembre. Saluto anche Daisy che mi ha preceduto, che vi ha tenuto in grande compagnia durante tutto il pomeriggio, ora fino alle 19. Arrivo io, Matteo Sambucaro, arriva la musica, arriva ovviamente quella che è l'informazione da Verona e provincia, che ritroveremo al punto ora, quindi fra meno di un'ora, ma anche poi attraverso i collegamenti dei colleghi della redazione, dei colleghi dell'Arena. Oltretutto, ecco i vostri messaggi: 335 60 11 610, lo ricordo sempre, e poi le curiosità che ci portano in giro per il mondo. A proposito di questo, fra poco torniamo indietro nel tempo al 3 di settembre di un po' di anni fa. State con noi che andiamo a scoprire tutto.
1: Radio Verona, Radio Verona,

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: vista di questo pomeriggio, sera insieme. Viene sempre da dire un po' pomeriggio perché fa caldo. Per essere il 3 di settembre direi che le temperature sono belle, belle caldine. Dai, ricordiamo un po' di cose. Sicuramente uno dei momenti, diciamo così, della storia contemporanea della fine del Novecento della nostra Repubblica. La mafia in quegli anni uccideva anche parecchio. Uccideva 44 anni fa, era un 3 di settembre, il generale dalla chiesa. 1875 invece, cambiando argomento è uscito un po' così, 151 anni fa, Ferdinand Porsche, ingegnere e imprenditore, nato a Liberec, Repubblica Ceca, e poi scomparso a Stoccarda nel 51. Ecco, nacque proprio nel 1875 e insomma il nome Porsche è legato a un'autovettura, diciamo così, dalle grandi performance e anche lusso, status, ecco, dai, diciamola così. Natalia Strada nasceva oggi, 54 anni fa, classe 72, lei è entrata, diciamo così, nel cuore di tanti italiani sul finire degli anni 90, grazie anche a diverse apparizioni TV, una grande carriera TV e anche, insomma, quel film che l'ha un po' consacrata, ovvero Il Ciclone. Auguri, li facciamo, compie 47, saranno contenti i tifosi interisti. Giulio Cesare, uno dei campioni del triplete. 17:32, l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, arriva poi anche il top record, la musica nuova, state con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paoli si è avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento, presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia della 1. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Il primo cadavere, quello dell'uomo, è stato trovato sotto il viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello. Rinvenuto poco lontano anche il corpo di una donna, forse la ex compagna. Dramma familiare a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre, figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accrediterebbe l'ipotesi di omicidio-suicidio. È salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5083 persone risultano al momento disperse, lo afferma l'agenzia nepalese per l'Agenzia delle Catastrofi citata dall'AFP. Codice della strada, cambiano gli importi di alcune sanzioni, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Unica radio di Verona, ben trovati, ben trovati. Unforgivable Sinner, famosissimo singolo d'esordio della cantautrice norvegese Lene Marlin, pubblicato il 12 ottobre del 1998 dall'album, dal primo album in studio Play My Game. È stato il singolo più venduto nella storia della Norvegia, pensate, rimanendo in cima alla classifica per 8 settimane consecutive. In Italia ha raggiunto la seconda posizione in classifica, riscuotendo un grandissimo successo grazie alle esibizioni in programmi iconici come il Festival Bar, e proprio al Festival Bar, anche qui all'Arena di Verona, Lene Marlin è stata protagonista. Avevo proprio sotto gli occhi adesso un video che riporta al 2003 con You Were Under, Lene Marlin. Vediamo se riusciamo a sentirla. Eccola qua, senti, Arena di Verona 2003, bellissimo, mamma mia, quanti anni sono passati. She came home just when they came. Vabbè, mi fermo, ho troppi ricordi. 17:44, intanto buon giovedì, abbiamo Lizzo con Sexy Ladies.

Questa è Radio Verona. Allora, andiamo a parlare anche di musica. Se siete d'accordo, lo facciamo con un po' di curiosità, un po' di cose ovviamente che ci portano a parlare anche di nuove uscite, di nuove cose. Ariana Grande saluta i fan in lacrime, si prenderà ad esempio una pausa dai live. In molti l'hanno vista molto dimagrita, un po' sofferente. Lei, insomma, il suo entourage dicono: no, tutto bene, sta a posto. È stato un momento di grande emozione, però quello in sostanza in cui Ariana Grande ha salutato a Londra i suoi fan al termine del suo Eternal Sunshine Tour dopo 10 serate nella capitale britannica e un totale di 41 show. La cantante, mamma mia, 41 show, tantissimi. La cantante si prenderà una lunga pausa dagli impegni pubblici per riprendersi. Dice: è stata una delle esperienze più belle e straordinarie della mia vita e voglio solo esprimere la mia gratitudine senza mettermi completamente a piangere. Grazie dal profondo del mio cuore, è stato qualcosa di così speciale e conserverò per sempre questo ricordo. I migliori fan del mondo intero li ho sempre avuti. Ora per lei una grande e meritata pausa, dopo insomma 41 concerti dritti per dritti, di cui 10 di fila, insomma, vabbè, ci sta. Teddy Swims con Break Up in Reverse. 335 60 11 610, intanto il WhatsApp per essere dei nostri. Li state ascoltando Radio Verona.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Filippucci, Mantra, 17:59 minuti, state ascoltando Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Andiamo, a proposito di musica, anche a parlare di George Michael. Il trailer del film concerto The Fate Tour uscirà il 6 novembre, quindi il prossimo 6 novembre sappiate che per gli appassionati di George Michael ci sarà anche un film concerto, The Fate Tour, che arriverà appunto nel cinema a inizio novembre, realizzato a partire da pellicole 35 mm ritrovate con immagini inedite e audio mai ascoltati prima, girati durante la sua esibizione del 1988 al Pala Omnisport de Paris-Bercy. Questo nuovo film concerto racconta George Michael all'apice della sua creatività durante lo storico e da record Fate Tour, sapientemente restaurato, rimasterizzato. Il film, insomma, trasforma un momento iconico della cultura musicale, in una spettacolare esperienza cinematografica, quindi da non perdere, inizio novembre. Sono le 18 proprio in questo preciso momento. L'informazione arriva a lei, quella da Verona e provincia. Noi ci ritroviamo fra poco per la seconda ora insieme, sempre nella Via Libera, il nostro Drive Time.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Traguardo importante quest'anno per il magico mondo dei cosplay al Parco Giardino Sigurtà. L'evento, dedicato alla moda nata in Giappone di impersonare i beniamini della fantasia, celebra la 20ª edizione nella cornice naturalistica del parco. Per l'occasione triplica le date, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre. Sarà un fine settimana ricco di costumi, cosplay, musica, animazione, tra i 60 ettari di verde con 18 laghetti, fioriture, il labirinto, viali per panoramici e alberi monumentali.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ruspa e mezzi sono ancora al lavoro tra deviazioni e stesure di asfalto, ma si tratta ormai delle battute finali del maxi cantiere che ha coinvolto a stralci un intero quartiere, quello di Veronetta, operando in via 20 settembre su sottoservizi, strade e marciapiedi. Due le date fondamentali da tenere a mente. Tra una settimana, giovedì 10 settembre, primo giorno di scuola, le asfaltature saranno ultimate in modo da arrivare alla campanella d'inizio anno scolastico con via 20 settembre riaperta. La seconda è lunedì 21, quando la strada tornerà ad accogliere anche il trasporto pubblico urbano. L'assessore alla viabilità Tommaso Ferrari.
5: Diciamo che ci siamo andati al tempo 14 mesi per finire appunto i lavori, poi sapevamo che dovevamo riasfaltare e la nostra priorità era rifarla ovviamente prima dell'inizio delle scuole. È un cantiere molto complesso perché in quest'area ogni volta che scavavamo trovavamo sottoservizi da rifare, ci siamo impegnati nel farlo, credo che è stato un lavoro molto complesso, con una grande organizzazione, ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo e credo che restituiamo al quartiere Veronetta, ma alla città, un quartiere più sicuro da un punto di vista idraulico e anche riqualificato dal punto di vista del manto stradale. Ricordiamo anche tutti i marciapiedi nuovi sui 20 settembre, quindi un grande lavoro di squadra, credo a beneficio della città per il futuro.
4: E dal 21 settembre entreranno in funzione anche le telecamere contro i furbetti ed inizieranno a scattare le multe. Le telecamere in questione sono quelle di Piazza Brade, la corsia in uscita del centro di Ponte Leardi e di tutti gli altri occhi elettronici posti a presidio della fluidità dei percorsi dedicati al pubblico trasporto legati alla filovia. Il comandante della polizia locale Luigi Altamura al microfono di Silvia Beltrami.
6: Tanta gente sa che è vietato, però con le telecamere inattive passa lo stesso.
7: Sì, Ponte alle Ardi è un esempio, nonostante la presenza anche in alcune ore degli agenti, sono stati sanzionati automobilisti ma continuano a transitare nonostante i divieti. Oggi le telecamere sono spente, il 21 a mezzanotte inizieranno, anzi alle 7 del mattino del 21 inizieranno a sanzionare fino alle ore 18 su Ponte alle Ardi.
4: Si tinge ulteriormente di giallo il misterioso incidente in cui mercoledì scorso sulla Transpolesana era stato coinvolto un camionista sbalzato dall'auto articolato in corsa per cause ancora ignote e trovato riverso sull'asfalto in condizioni disperate. Othmane Moufakir, 31enne di origine marocchina, residente a Briatico, Vibo Valentia, non ce l'ha fatta. È morto dopo 6 giorni di agonia trascorsi in un letto della terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento, impedendo così agli investigatori di raccogliere la sua testimonianza per far luce sulle cause della carambola avvenuta all'altezza di Isola Rizza mercoledì 26 agosto in serata. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Legnago chiarire le modalità che hanno causato all'uomo lesioni talmente gravi da causarne il decesso. Intanto è stato aperto un fascicolo in procura a coordinare l'indagine il pubblico ministero Elisabetta Labate. Ed è tutto, a più tardi.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona, meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, la temperatura massima oggi 33 gradi. Domani, venerdì 4 settembre, una giornata prevalentemente serena e afosa, con aumento della temperatura massima che arriverà sino a 34-35 gradi. La minima sarà di 21.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Vi dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
0: Radio Verona, via libera.
3: Le 18 e 10 minuti, buona serata, questa è Radio Verona 335 60 11 610, Matteo Sanvugaro in vostra compagnia. Fra poco parliamo anche di economia, di prezzi, impennata. A proposito dei prezzi, questa è un po' la fotografia che, come dire, emerge, è il quadro che emerge poi anche dalle ricerche, da quello che appare poi su un bel articolo di cui fra poco andremo a parlare, che compare anche sull'arena.it. A proposito di impennata dei prezzi, intanto dai, la musica ci porta da loro, Indietro nel Tempo 2003, Black Eyed Peas con Shut Up.

0: economia anche dell'arena.it. Secondo i dati Istat, l'inflazione nazionale è salita al 3.3%. A Verona situazione ancora più pesante, la voce abitazione, acqua, elettricità e gas registra un aumento annuo dell'8.9%, mentre i trasporti salgono del 6.1%. Il problema non è soltanto di quanto aumentano i prezzi, ma chi paga il conto finale. Per migliaia di pensionati veronesi, su cui già pesano i gravi limiti del welfare pubblico, ogni rincaro si traduce nella necessità di rinunciare a qualcosa di essenziale come alimentarsi correttamente, curarsi, scaldarsi adeguatamente d'inverno e raffrescarsi in queste estati sempre più torride. Difendere il potere d'acquisto oggi significa difendere direttamente le pensioni, la sanità pubblica e i servizi sociali del nostro territorio. Queste le considerazioni del segretario generale SPCGL Verona Adriano Felice di fronte alla nuova accelerazione impressa dal carovita. Infatti, secondo i dati Istat di agosto 2026, l'inflazione nazionale è salita al 3.3 annuo, spinta dai beni energetici, soprattutto più 16.9 per i non regolamentati, più 18.8 per i regolamentati, e dai prodotti ad alta frequenza d'acquisto più 4.3%. A Verona la situazione si fa ancora più pesante, infatti Federconsumatori Verona segnala che la voce abitazione, acqua, elettricità e gas registra un aumento annuo dell'8.9%, mentre i trasporti salgono del 6.1. L'inflazione non è uguale per tutti, perché come prosegue anche Felice, per tutti il dato medio non descrive la realtà di chi vive con redditi bassi o medi, perché giustamente poi sì, il caro vita c'è, ma chi magari ha un reddito alto riesce in qualche modo a sopperire, o comunque magari non ci bada così tanto. Per un reddito medio-basso, ecco che questo tipo di rincari veramente ti fa tirare la cinghia. I dati INPS 2026 ritraggono una situazione molto chiara nella sua drammaticità. L'importo medio lordo di una pensione a Verona si attesta a 1.348 euro, che tradotto in netto reale sono 1.100-1.150 euro al mese, ma la pensione media lorda femminile a Verona è di 1.033 contro i 1.739 degli uomini. Insomma, in tasca alle pensionate veronesi restano dunque veramente pochi spiccioli, 900 euro netti al mese, che nel 2026 veramente, se non hai una casa di proprietà, ma anche quella ormai conta poco, veramente con 900 euro al mese è dura vivere, è dura vivere. Quindi vabbè, questo è una, come dire, una fotografia di quella che è la situazione attuale, a cui si pensa probabilmente e si ragiona in termini realistici, anche politici, fatemelo dire, in maniera poco pragmatica e lucida probabilmente, no? Cioè bisognerebbe un attimino puntare il dito di più su queste cose. Invece vabbè, 18:24, piccolo break, si torna fra poco anche con gli Empire of the Sun.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago. Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. Sono state svolte oggi le autopsie sui corpi di Luca Basciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni. Trovati morti lunedì nella loro abitazione di Pietralata a Roma con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi è di duplice omicidio e suicidio, a fare fuoco con ogni probabilità l'uomo, ma non si esclude che la moglie abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. E strage familiare oggi a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso, trovato un bigliettino all'interno dell'abitazione. In Israele il leader del partito Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha presentato oggi un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza, che il ministro ha dichiarato di voler portare avanti nella prossima legislatura. Non si tratta di espulsione forzata, specifica Ben-Gvir, ma della possibilità di uscita volontaria. Ciclismo: lo sloveno Omrzel vince in solitaria la 12ª tappa della Vuelta, ma si allunga in classifica generale su Roglic e Gall. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: E fai così!
2: Radio Verona, via libera.
3: Il via libera su Radio Verona, buona serata ancora a tutti voi amici e amiche all'ascolto. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato anche di inflazione con i prezzi veramente in ampio, diciamo così, implemento, quindi diciamo situazione che pesa ovviamente poi sulle famiglie, anche soprattutto poi sui single. Ricordiamo che sono tanti anche poi i single rispetto a anni fa, perché il mondo su questo è un po' cambiato, però ecco, diciamo ecco che l'inflazione in questo caso non fa bene a nessuno. Parliamo, torniamo dai a parlare di musica. Intanto c'è Irama, che era presente anche ai Power Hit in arena, che dice sono tornato a scrivere, il messaggio entusiasma i fan del cantante, quindi probabilmente arriverà nuova musica. Zendaya intanto ha compiuto 30 anni in questi giorni, il ringraziamento dell'attrice sui social, lo ha fatto con una tenera foto che la ritrae da piccola, cara cucciola, viene da dire. E poi Fred De Palma, il nuovo singolo invece si chiama Ragazzino, disponibile da domani 4 di settembre in rotazione anche inevitabilmente qui su Radio Verona. Siena Spiro con Great Excitation, 18:43 minuti, buona serata, questa è Radio Verona, è giovedì dai, weekend si sta avvicinando lentamente.

48 minuti. Allora, attenzione, c'è anche la nota meteo che arriva da Alessandro Azzoni, la ritroviamo anche su un articolo dell'arena.it. Vedremo se ci avrà azzeccato il nostro Alessandro Azzoni. Il titolo poi di questo articolo è: ultima ondata di calore, weekend bollente, ma con la scuola arrivano i temporali e 10 gradi in meno. Ancora un po' di pazienza, quindi fra domani, venerdì 4 settembre, lunedì 7, farà ancora caldo, tanto caldo. Dalle carte meteo emergono con chiarezza i dettagli di una nuova ondata di caldo di stampo pienamente estivo, la quinta della stagione. Credo che tutti noi abbiamo ormai perso probabilmente il conteggio, perché è stata un'estate totalmente calda. Vabbè, sarà ancora una volta pesante, al punto di insidiare addirittura i record assoluti di temperatura del settembre 2024. Inizierà poi in realtà già oggi per raggiungere la sua massima intensità poi fra sabato e domenica. Insomma, si parla di temperature sui 34-35 gradi. L'estate proverà a tenere banco anche per buona parte della settimana prossima, ma a partire da mercoledì 9 settembre le cose cambieranno, e probabilmente al prezzo di temporali violenti. Fine settimana quindi a 34 gradi, 35, temperature destinate tra l'altro ad aumentare. Martedì sera temporali diffusi e fine dell'estate, ecco, quindi c'è una data, mercoledì 9 settembre. Salgono di ora in ora le quotazioni di un guasto importante in azione da martedì sera, grazie al transito di un fronte temporalesco organizzando e alimentato dal primo verso canale di aria fredda nord atlantica dalla metà di maggio. Insomma, sostanzialmente se siete amanti dell'estate e del caldo, insomma, direi che di caldo comunque ne abbiamo anche patito. Comunque godetevi questo ultimo fine settimana, perché poi dalla prossima arriva, diciamo così, una temperatura, arrivano delle temperature più miti e insomma ci si avvicina poi a quello che sarà l'autunno e la nuova stagione, ok? Boh, perfetto, siamo tutti avvisati e avvisate. Melodrammatica si chiama così questo pezzo, state ascoltando Radio Verona.

0: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: gioco, Alessandro De Pietro fuori gioco, tutto lo sport veronese. Quindi siete avvisati, fra poco lo sport con tutte le ultime news. 335 60 11 610 per interagire con lui. Intanto punto ora arriva ovviamente come sempre l'informazione, quella da Verona e provincia. Sentiamo.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Il nord produttivo fa squadra per lo sviluppo delle imprese. Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna si riuniscono a Torino per una cabina economica allargata alle rispettive Confindustrie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Vivere con 900 euro netti di pensione a Verona. L'Ospice GL denuncia la situazione sempre più pesante di migliaia di pensionati alle prese con i rincari di acqua, elettricità e gas e conseguenti aumenti del carrello della spesa. Ci sono precise richieste alla politica. Nel servizio di Mario Puliero, Adriano Filice, segretario generale Ospice GL Verona.
5: Federconsumatori Verona ha corretto al rialzo i dati Istat di agosto 2026. Se l'inflazione nazionale è salita del 3,3%, spinta dai beni energetici, a Verona la situazione è ancora più pesante. La voce abitazione, acqua, elettricità e gas registra un aumento annuo dell'8,9%, mentre i trasporti salgono del 6,1%. Ogni rincaro si traduce nella necessità di rinunciare a qualcosa di essenziale, come alimentarsi correttamente e curarsi.
6: Siamo assolutamente certi che l'inflazione non è uguale per tutti, che il caldo non è uguale per tutti, perché adesso arriveranno le prime bollette da pagare rispetto ai condizionatori che non tutti si possono permettere, e la sanità non è uguale per tutti. Noi abbiamo i dati della Fondazione Gimbe di ieri che ci dicono che noi siamo all'ultimo posto dei G7 per quanto riguarda investimenti sulla sanità.
5: L'importo medio lordo di una pensione a Verona si attesta a 1.348 euro, che tradotto in netto significa circa 1.100-1.150 euro al mese. Ma la pensione lorda media femminile è ancora più bassa. In tasca alle veronesi restano 900 euro al mese. Queste le proposte dell'Ospice GL.
6: Un intervento strutturale sulla rivalutazione delle pensioni. Noi chiediamo un intervento importante e strutturale per quanto riguarda il diritto alle persone a doversi curare.
4: Ai piedi di Castel San Pietro nasce un mercato. Nello storico rione ogni giovedì per 3 mesi ci sarà un banco di ortofrutta del circuito Campagna Amica di Coldiretti. La filiera corta, chilometri zero, promette prezzi più contenuti per i consumatori. Nel servizio di Valentina Burati, l'assessora Alessia Rotta e Franca Castellani, presidente mercati di Campagna Amica.
7: Ai piedi della funicolare nasce il nuovo mercato di Campagna Amica, il 13° in città. Un banco di frutta e verdura gestito da un coltivatore di Oppeano. Sono stati gli stessi residenti di Santo Stefano a chiederlo per contrastare la progressiva scomparsa delle botteghe rionali.
8: La riapertura di questa piazzetta solo ad uso pedonale quindi ha portato una diversa vivibilità e la possibilità appunto di ospitare un mercato. Tanti ancora residenti qui ci hanno chiesto almeno una volta alla settimana di avere un mercato, ed ecco, la disponibilità di un agricoltore ha reso possibile tutto questo.
7: Il banco sarà allestito ogni giovedì mattina dalle 8 alle 13 nella piazzetta, frequentata anche da tanti turisti. Il mercato a chilometri zero o quasi promette di ridurre il prezzo finale, accorciando la filiera dal campo alla tavola. L'estate del 2026 ha visto aumenti importanti. Secondo l'Istat, mentre la frutta è scesa dell'1,7%, ortaggi, tuberi, banane e legumi hanno invece registrato ad agosto una crescita del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2025, colpa sia delle tensioni internazionali, che generano maggiori costi energetici e di trasporto, e del caldo torrido, che ha ridotto drasticamente la produzione.
9: È stata un'estate difficile, molto difficile, perché quest'anno una siccità estrema che ha messo in difficoltà le nostre aziende agricole, i costi di produzione aumentati di molto, ma nonostante ciò siamo riusciti comunque a produrre meno, ma a produrre di qualità.
4: Sono diventate virali le immagini di un orso avvistato nei pressi dell'albergo ristorante Il Cacciatore a Ferrara di Montebaldo. Il video è stato ripreso da un'auto e postato sulla pagina Facebook del paese montebaldino. Chi ha avvistato l'orso ha subito informato i carabinieri forestali. Martedì 8 settembre, durante la messa per la Madonna del Popolo in cattedrale alle 20:30, il vescovo Pompili consegnerà la sua quarta lettera pastorale sulla via. Il titolo richiama volutamente un modo con cui i cristiani, fin dai primissimi anni, venivano identificati, quelli della via. D'altronde, come scrive Monsignor Pompili, il Dio biblico non è immobile, è una presenza che cammina, viene incontro ed accompagna. La lettera è suddivisa in due parti. Con la prima, intitolata Strada facendo, il lettore si mette in ascolto del camminare. La seconda, Camminare insieme, ha un taglio più operativo per una comunità ecclesiale che si metta nuovamente in viaggio verso Dio. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, la temperatura massima oggi 33 gradi. Domani, venerdì 4 settembre, una giornata prevalentemente serena e afosa, con aumento della temperatura massima che arriverà sino a 34-35 gradi. La minima sarà di 21.
2: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, partita di Coppa Italia questa sera per il Verona, ore 21, il fischio d'inizio a Cagliari, esperimenti, ma più che altro certezze cercasi per Baroni in quella che è una partita cuscinetto fra quello che è stato il mercato, quello che è stato il Padova, quello che sarà l'Arezzo domenica, ben più importante, 17:15 con la diretta di Radio Verona 16:45 con la terza giornata di Serie B, con il Verona che insegue quello che è il primo, sarebbe il primo successo della stagione sul campionato. E apro un tema che riguarda gli allenatori, si è affacciato Fabio Pecchia. Attenzione al fattore Pecchia per la Fiorentina. Pecchia è fra tutti quelli che sono in panchina in Serie B il più promosso col Verona 2017, con la Cremonese 2022. A proposito di Cremonese, con il Parma 2024, quello che ha vinto più campionati rispetto a Baroni e Inzaghi 2, fra quelli che sono in panchina quella che è questa Serie B, Lecce 2022, Benevento 2017, andarono insieme in Serie B Benevento e Verona in quel 2017, quindi Baroni e Pecchia, così come Inzaghi 2020 con il Benevento, sempre il Benevento, 2025 con il Pisa. Poi c'è Bianco, 2026 con il Monza, poi c'era, anche se alla lontana, nel 2004, il buon Marco Giampaolo esonerato proprio alla Cremonese, Marco Giampaolo che era insomma un faceva il direttore tecnico in teoria, non era ancora allenatore fino in fondo, però con l'Ascoli andò in Serie A. Questo è un po' il quadro. Pecchia è uno che sa il fatto suo, sa come vincere i campionati, sarà ancora zero la Cremonese, però non è che il Verona abbia tanti più punti, ne ha uno, si dirà è solo l'inizio, poi vedremo quello che sarà in corso d'opera. 335 60 11 610, gli sms con WhatsApp 045 96 00 103, chiamate in diretta. Più fiduciosi o più così rattristati dal mercato, da queste prime due stagioni, da queste due prime due partite, sarebbe facile dire in questo momento la seconda. Aspettiamo, dice per esempio Marco, aspettiamo che il Verona cresca per quelle che sono le marginalità della rosa. Questa sera dovrebbe essere in campo una formazione un po', dico, sperimentale, però non esattamente le primissime scelte. Non è convocato Bradaric a sinistra, non c'è neanche Frese, dovrebbe giocare Tagne, favorito credo su De Battisti, l'ha detto anche Baroni, e Tagni in questo momento il vice di Bradaric, Edmundson e Davidovic centrali, Kolasic centrali, fuori Davidovic non convocato come Solskjaer, e poi non è convocato Ekuban che si allenava fino alla firma col Verona con un personal trainer, non credo che sia il massimo della condizione, vedremo quando tornerà. Resta sempre questa è una giornata molto importante, soprattutto quella di domani, per capire se Suslov andrà o no in Turchia. Se non dovesse andare in Turchia, dovrebbe essere reintegrato e rimanere fuori dalla lista principale, ovviamente Frese, semplicemente perché è infortunato. Poi si capirà che vorrà fare il Verona quando tornerà anche Frese. È chiaro che non può stare dalla lista principale fuori Frese, chissà se Moschera, chissà chi, dei senior dai 2002 in poi, vi ricordo. E con il buon Sogliano domani atteso, anche questa sera atteso a un dialogo ulteriore con così club turchi, là dove è ancora aperto il mercato. È vero che è aperto anche in Arabia, non so se si possa muovere Moschera in Arabia, non credo, fatto sta che insomma siamo agli spiccioli di quello che è un mercato parecchio faticoso. Dovrebbe uscire Vermes nei prossimi giorni, ma il mercato sarà ancora aperto in Romania, giusto per così sigillare definitivamente la rosa. Spero che non si faccia vedere a Cutolo a Verona, o che perlomeno si metta i baffi e barba finti, perché qui ricordiamo molto bene le persone che non si digeriscono proprio. Insomma, non so, che scriveva anche ieri a puntata finita questo amico, dice: ma il coraggio di venire Cutolo a Verona, insomma, non è che va in Vietnam Cutolo, non è che va in Ucraina con la guerra, va con la sua squadra. Certo che si fa vedere a Verona Cutolo, come sarebbe per qualsiasi dirigente del Verona che non è ben visto in un altro stadio. Se non ci vedo questo grande mito, questa grande attesa per il ritorno di Cutolo, che poi non verrà neanche annunciato allo stadio, perché poi si arriva fino all'allenatore, fino ai panchinari, nulla più. Credo che possa essere finita questa storia di Cutolo. Poi è chiaro che ti resta lì con l'esultanza, ti resta lì con sbagliato con lo Spezia. Credo che il tempo possa anche lavare le cose, insomma, senza doverne ricordare questo o quello. Chiaro che non sarà mai simpatico, chiaro che non sarà mai un simpaticone agli occhi del Verona, non lo è, però insomma tempo ne è passato, al 2007, da quell'esultanza poi con davanti a Mandorlini, fra l'altro in panchina c'era anche Rino Foschi con il Padova, fra l'altro prima ad essere imbarazzato fu proprio Foschi, no? Che era uno storico direttore sportivo del Verona, uno che ha amato Verona profondamente. Insomma, sentire i fischi del suo Bentegodi per il suo Cutolo, mentre Cutolo andava proprio verso Foschi, non esattamente un grande momento per Foschi. Si dice che Bradley sia in trattativa con l'Anderlecht, il mercato loro è chiuso, cosa? Insomma, a me risulta che Baroni abbia posto il veto per Bradaric. Francamente diventa complesso pensare a un Bradaric che se ne va in questo momento, anche perché poi la rosa non è che sia così fornita. Non credo che l'Anderlecht abbia bisogno necessariamente di Bradaric. Fra poco vi diremo tutti i tempi di mercato, ma al di là dei tempi di mercato non ci abbiamo fatto neanche troppo caso. Perché? Perché comunque Baroni ha sigillato di fatto Bradaric. In questo momento Baroni non ha Frese, se gli togliete anche Bradaric, gli restano Tagne e De Battisti. Ditemi voi se si può poi andare in Serie A, non dico con Tagne e De Battisti, si può andare in Serie A anche con Tagne e De Battisti, però insomma non sarebbe una grande mossa. È chiaro che si deve raschiare il fondo del barile, però insomma credo che si debba raschiare il fondo del barile fino a un certo punto. Insomma, 11 giocatori vanno messi in campo, 18 giocatori seri vanno messi in rosa. Dubito che si possa fare questa operazione, aperto o non aperto il mercato in Belgio, perché comunque vorrebbe dire veramente tirare tanto la corda. Non so se l'Anderlecht offra veramente chissà che cosa, a meno che l'Anderlecht, ripeto, offra chissà quale grande cifra, ma

dire che rimane lì, confinato su margini piuttosto ristretti, insomma, senza dover pensare chissà quale grande prospetto, per quanto possa essere stato uno dei 2006 più così limpidi per talento, per qualità di quella classe 2006 con i vari Pavanati, Agbonifo, eccetera eccetera. Quindi d'accordo tutto, d'accordo che insomma bisogna anche vendere, però vendere fino a un certo punto, insomma non si può andare oltre quello che è stato. Ciao, questa sera giocheresti con i titolari per provare a vincere e passare il turno, oppure faresti turnover in vista della partita con l'Arezzo? Sono queste partite che credo siano utili soprattutto per testare la condizione di chi non ti ha dato tutte queste grandi certezze. Secondo me quello sarebbe il grande criterio, al di là del fatto di mettere a riserva i titolari. Poi chi è più titolare degli altri? Sarri è un titolare o una riserva? Mulattiere è un titolare o una riserva? Oggi dovrebbe giocare Sarri, tra l'altro non è ancora al meglio Mosquera, credo che riposerà Mulattiere, e per Ekuban ci vorrà ancora del tempo, tra l'altro non è neanche convocato. Potrebbe essere l'occasione di vedere Iannone, di vedere Lella. Soprattutto continuo a pensare che Castagnosso non sia un regista, per quanto in questo momento Castagnosso sia così etichettato, sia stato etichettato con una grande intuizione da parte di Baroni. Ditemi se per voi Castagnosso è un regista oppure meno, se può stare così in quella mattonella, o se alla fine, se alla lunga un regista vero il Verona non ce l'avrà e dovrà andare semplicemente di mezze ali, di corsa, di inserimenti e comunque di intensità, insomma senza avere quelle geometrie che magari Castagnosso ha lasciato intravedere, senza però avere così quell'etichetta del ruolo in tasca. Mosquera come sta facendo? Sar, dice quest'altro amico, dovrebbe rimanere per riscattarsi e cominciare a far gol. Insomma, ormai è rimasto Sar, non è che lo sposti. Far gol, scusate se Suslov rimarrà, essendo pagato, se chiamato deve giocare suo malgrado, eppure lui dovrebbe riscattarsi. Bradaric non tocchiamolo, ma la presidio non si sa mai se ci sono soldi da guadagnare. Sono aperti i mercati arabi, non so se in Arabia hanno fatto una super offerta per Bradaric, francamente non lo so. C'è anche Setti che gravita in Arabia con una squadra di terza divisione ad Abu Dhabi, ma insomma questo è un contorno, semplicemente una postilla, un dettaglio di quello che riguarda il mercato arabo, laddove c'è per esempio il nostro Roberto De Bellis con lo United Football Club a Dubai, lui che doveva essere commissario tecnico Pirlo della nazionale, lui preparatore atletico della nazionale. Sto vedendo Palermo Mantova, quello che non vedo ancora da noi da parte di Fabietto. Sta vincendo il Palermo 1-0 contro il Mantova, anche di Fabio Brutti. Non c'è Bragantini, mi pare fra i primi 11. Mantova che è stata una bella sorpresa di questo inizio di stagione. Palermo che è la super favorita per vincere il campionato. 2-2, perdon, mi sono perso tanto. Salve, con le uscite del mercato quanto sono i ricavi? Da parte di Mike72, fai presto. Belgali 7 milioni, sarà stata una plusvalenza di 5, è costato 1,5. Bella Kochap sarà stata una plusvalenza di 4 milioni, 5, 4 milioni e mezzo, 5, e sono 10. Poi sono varie plusvalenze, quella per esempio di Lambord che è andato al Servette, di Evaregba, quella di Bagui relativa, sì, anche quella di Bagui, per carità, 5 milioni quella di Bagui, ci ha messo anche dentro Mulattieri. Palermo Mantova 2-2, pardon, che squadroni, scusate, sono rimasto un po' indietro, sono rimasto 1-0 del Palermo. Che squadroni non lo so, in questo momento sembrano tutte grandi squadre, il Verona sembra essere l'unica piccola squadra della Serie B. Aspettiamo un attimo, per quanto possa essere sicuramente così discutibile il mercato, per quanto possa essere stato discutibile certamente quello che il Verona ha dovuto fare lungo l'estate, non quello di dover cedere necessariamente prima di poter prendere anche quella faticosa ricerca di una squadra per Bella Kochap, per Lambord, per Varegba, per poter chiudere anche il bilancio e quindi prima del 30 giugno nel miglior modo possibile. Insomma, è sembrata un'ulteriore testimonianza di quello che è o non è la proprietà del Verona, una proprietà con confini piuttosto ristretti, con margini molto vicini allo zero o se non dipendenti da quello che esce. Non potevano prendere Gliozzi, gran bel giocatore in attacco, bella punta, ha fatto anche tanta gavetta. Gliozzi l'ha preso il Mantova, insomma un giocatore da Mantova. Gliozzi ha preso Ekuban il Verona, vedremo se sarà stato giusto o meno. Aspettiamo un attimo Ekuban, c'è

0: c'è Mulattieri, chiaro che tutti quanti hanno ancora l'amaro in bocca, perché l'Avellino prende Khedira, perché il Palermo prende Gabrielloni, perché comunque l'Ascoli prende Brunori, insomma le punte si sono mosse, lo stesso Mercai che è andato al Vicenza, insomma non certamente Van Basten, poteva magari essere ritenuto più pronto rispetto ad Ekuban, che però è arrivato a zero, attenzione, particolare da non sottovalutare. La fascia, ci fermiamo un attimo, fra poco ancora in diretta.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Dove vogliamo andare? Occhio al doppio salto all'indietro, scrive Mike. Ogni riferimento allo Spezia non è puramente casuale, evidentemente. Non credo che sia questo il rischio. Il rischio è quello del lungo periodo, no? Della necessità di dover continuamente far così, e soprattutto del rischio di non andare in Serie A subito, perché quello sarebbe il peggio del peggio per Presidio, perché vorrebbe dire non poter attingere a un certo tipo di mercato, non poter avere la marginalità di certe plusvalenze, dimenticarsi il Belegali di turno, dimenticarsi il Giovane soprattutto di turno, dimenticarsi un certo tipo di operazioni dal basso della Serie B, dove poco puoi ottenere, dove poco puoi racimolare, dove poco puoi prendere. Sicuramente il bilancio di Presidio è in positivo, con tutto il venduto quest'anno. Presidio è un fondo, per un fondo non c'entra, non è il Verona e basta, sarebbe il bilancio del Verona più che quello di Presidio, bilancio che non ha mai comunicato veramente Presidio, non tutto il venduto quest'anno, quindi tutto va bene nel Verona. Se non sbaglio, peccato che non sia arrivato un cannoniere, che non come ogni anno abbiamo Zavorre da risolvere in organico, con l'Arezzo non sarà una passeggiata in mezzo ai boschi. Ciao Ale, quindi parliamo di 35 milioni circa incassati a fronte di un mercato studiato per non pagare i cartellini, giusto? Presidio emozionante come sempre, buona serata a Lussemburgo. Francesco, Bezzanzi l'aveva detto a Sogliano, 30 milioni di plusvalenze, punto, senza adesso scandalizzarci, siamo sicuramente tutti quanti così lì vigili a cercare di capire, ma insomma credo che sia piuttosto semplice, però questo è stato il diktat di Zanzi. Non so se poi c'era anche un seguito, tipo 30 milioni di plusvalenza provare ad andare anche in Serie A. Chiaro che 30 milioni di plusvalenza quest'anno si possono fare, si sono fatti, credo, senza avere in mano una calcolatrice, però diventa un po' più complesso pensare di poter fare anche il Palermo facendo 30 milioni di plusvalenza. Tutto qua, vediamo semplicemente. Non so se la mano di Baroni, non so se quello che c'è nella rosa non si vede in questo momento, non so se Sassar si metterà a fare il Sara, se Mulattieri farà quella che è la prima scelta, perché quello è una prima scelta per la Serie B, e questo è credo incontestabile. La punta è una punta di grande qualità, al netto di quelle che sono state le sue esitazioni anche con il Padova, magari al netto di qualche errore anche con l'Ascoli. Bisogna capire quanto valgano poi tutti gli esterni, quanto valga Sezonienko, quanto valga veramente Cerboni, di cui si è intravisto qualcosa di interessante. Bisogna capire che sarà di quella fascia di sinistra, posto che Livramento abbiamo capito gradire soprattutto la destra, non soltanto perché ha preso quell'incrocio dei pali, quella traversa nel derby alla fine con il Padova che potevi anche vincere. Se Compagnon andrà a fare il sinistro, quale sarà il destino del trequartista, se alla fine non possa andarci Bernede, se sarà ancora lì Baroni ad insistere con Arrui, quale sarà la coppia di centrocampo. C'è Iannoni adesso che si è aggiunto alla lista, c'è Castanosso, c'è ovviamente Lella, c'è Le Borgne, soprattutto c'è qualche certezza, ce n'è qualcuno in meno forse in difesa. Coraz bene con il Padova quando è entrato, può fare il centrale anche calabrese. Edmundson, Coraz dovrebbe essere alla fine la coppia titolare, però la prima l'ha giocata Davidovic che si è fatto male, non è stato esattamente così fortunatissimo Davidovic con il Padova, non è stato benissimo neanche Solsager, anche per questo non è stato convocato. Ecuba non è al massimo della condizione, quindi c'è qualche tassello ancora da inserire, qualche punto di domanda ancora da sciogliere. Quando tornerà veramente Frese, quando tornerà veramente Serdar, questa è un'altra grande variabile in quella che è l'annata del Verona. Quindi parliamo di 35 milioni circa, dice questo amico. Ripeto, insomma, la calcolatrice non ce l'ho, i contratti neanche, però insomma è piuttosto facile pensare che fra Belgali fra Bagui, fra Bella Kochep, fra così le briciole fra virgolette di Lambord, comunque 2 milioni e mezzo, e il milione di Varegba, che è 1-0, perché comunque è stato allevato al settore giovanile, quindi è una plusvalenza perfetta, così si dice in questi casi, fra direttori sportivi, che possa essere sì vicino a quella cifra, insomma, aggiungendo poi tutto il resto, guardando a quello che è poi anche il mercato in uscita del Verona. Scrive quest'altro amico, dice: dovremmo semplicemente capire adesso quello che sarà il Verona con il lavoro di campo, con il lavoro di Baroni. È normale che non c'è un grande nome, che non ci sono grandi nomi, normale che qualche grande nome magari è nascosto in quello che magari è un campionato di Serie B in cui non tutti si sono addentrati con grande naturalezza. Penso allo stesso Iannoni, che può essere un giocatore forte per la B, certamente Zappa, un giocatore forte per la B, certamente a sinistra, quando torna la Frese, fra Frese e Bradley ci sono due giocatori forti per la B. Compagnon lo è stato fino a un certo punto con il Venezia, insomma si torna a fare i conti, quindi 35 più 25 vale 60, spesi zero, complimenti Mike. Sono, sarei così sommario in queste cifre, ci sono stipendi da pagare, ci sono dipendenti da pagare, ci sono tasse da pagare, insomma c'è un po' di tutto, cioè, non è semplicemente questo, insomma non è che il bilancio è fatto da quello che compri in giocatori e quello che vendi in giocatori. Credo che ci sia di più, però è chiaro che è un mercato molto molto a ribasso quello del Verona. Poi si è fatto un investimento per Mulattieri, si è fatto l'investimento per Iannoni, tutto quello che volete. Chiaro che si è cercato soprattutto di spendere il meno possibile, questa non è certamente una notizia, non lo era per Setti, non lo è tantomeno per Presidio. News nazionali, fra poco seconda parte di Fuori Gioco.
2: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera dalla redazione. Omicidi, suicidi e tragedie in famiglia sono giorni funestati da una lunga scia di sangue. Oggi, dopo quella di Pietralata, la strage di Finale Ligure, vittime padre, madre e figlio minorenne, e quella di Ostia, dove un uomo si è ucciso gettandosi dal quarto piano. In casa è stata trovata la madre senza vita. Ancora a Barberino del Mugello, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti sulla 1. Panoramica. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti, dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Netanyahu, mentre il leader del partito Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir presenta un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18, attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine, in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Non è neanche in panchina il nostro Bergantini nel Mantova 2-2 con il Palermo, Coppa Italia nel Mantova, però titolare Stefano Cella, giocatore della Cremonese, passato anche dalla Virtus, proprio la Virtus cresciuto a dismisura fino a meritarsi poi l'alto professionismo, non l'altissimo, ma comunque l'alto professionismo fino alla Serie B, Virtus che ha cresciuto veramente tanti difensori, da Faedo fino a Pellacani, capitano del Pescara, fino a Visentin, fino a Cabianca che è andato proprio dalla Cremonese al Catania l'ultimo giorno di mercato. Insomma, con la Virtus che ha sempre avuto questa prerogativa, quella di avere in difesa giocatori giovani, quindi giocatori con più marginalità, quelle marginalità che forse è più facile estrarre da un difensore in maniera più così, non dico scientifica, ma comunque più facile. 3-2 poi a un palo, due palle toccate, scrive questo amico, ha segnato anche di nuovo il Palermo, due palle toccate, un gol, ecco la differenza. Insomma, ci stringiamo attorno all'attaccante, poi a un palo è chiaro che fa gol, ha giocato titolare Gabrielloni nel Palermo. Insomma, si debba vedere adesso Palermo-Mantova per così avere invidia per la rosa del Palermo. È chiaro che il Palermo ha una rosa molto forte, molto più forte, non so se molto più forte o semplicemente più forte del Verona, ma sicuramente migliore di quella del Verona. Il Verona può arrivare, scrive però Federico, può arrivare il Verona, insomma, se Sarra si mettesse a fare il vero Sarra, se liberamento tornasse veramente quello di certi scampoli di Serie A, se tutti quanti bene o male dessero il meglio. Chiaro che rimane un discorso ai limiti, un ragionamento ai limiti dell'utopia, può essere tutto e niente. È chiaro che in questo momento di certezze ne ha più Inzaghi rispetto a Baroni. Questa sera vedremo, perché poi la partita è stuzzicante, stimolante contro il Cagliari, in cui ritroverà fra l'altro rivedrà da vicino Gagliardini, il Verona, un Gagliardini tesserato dal Cagliari proprio quando il Cagliari ha capito Gagliardini va a prendere il posto di Mazzitelli, no? quel posto a centrocampo che avrebbe voluto dare il Verona invece a Mazzitelli. Vedrà quantomeno Felici, che era stato l'oggetto del giocatore insomma conteso negli ultimi giorni, quell'accordo con il Cagliari, salvo lui il giorno dopo dire di non accettare il Verona. Tante volte si va prima dal giocatore e poi dalla società, stavolta il Verona è andato prima dalla società poi dal giocatore, che è stato piuttosto fermo. 3-2 Palermo, insomma, questa bella Coppa Italia, bella parola grossa, questa Coppa Italia che qualcosa fa vedere, insomma, con una formula che rimane in antitesi con quello che dovrebbe essere un po' il calcio di un certo tipo, quel calcio che non mette assolutamente in condizione le piccole di poter fare un po' di strada, già sigillati 8 posti perché le prime 8 vanno già agli ottavi, sono già lì, poi giocano anche in casa, quindi facile prevedere come andrà a finire, non c'è spazio per le favole in ogni caso, in ogni contesto nel calcio italiano soprattutto. Fatto sta che il mercato belga chiude alle 23:59 di questa sera. Adesso non credo che il Verona stia trattando Bradaric con l'Anderlecht, tutto però può essere, non ci meraviglieremo di nulla. Non è convocato Bradaric, so che c'era questo tentativo da parte dell'Anderlecht di prendere Bradaric, credo che sia anche una forzatura da parte dei procuratori, in questi casi vai dove ci sono più soldi, ma dove ci sono più soldi anche per chi ti gestisce, quindi anche per gli agenti. Vedremo, insomma, magari con le antenne dritte, però insomma sarebbe clamoroso. Fa quello che vuole il Real Palermo, finirà il campionato con 20 punti di vantaggio. Caro Alessandro, bello vedere una squadra con grandi geometrie e invidia stasera, gol di Felici e tutti a casa. Invidia relativa, invidia, insomma, vediamo se sarà veramente invidia, se il Palermo poi riuscirà a fare quello che sulla carta tutti quanti sono convinti che potrà fare. Che squadra sarà questa sera? Cerbone sicuramente davanti, la difesa è abbastanza obbligata, dovrebbe giocare Zappa dall'inizio, si prenderà anche un bel po' di applausi Zappa da perfetto ex qual è stato. Poi per il resto un Verona credo anche logico, no? Quel 4-2-3-1, tutto quanto resta lì in quel triangolo di centrocampo, nei due centrocampisti, così come nei nel trequartista. Chiaro che per esempio c'è una sfiducia piuttosto totale nei confronti di Arrui, è il caso di aspettare Arrui oppure no? Chiedo. 335 60 11 610, Fabio risponde già, dice per me Arrui non è in grado di reggere quelli che sono stati i livelli di calcio che aveva garantito ai tempi del Frosinone e nei primissimi tempi al Verona. Dovrebbe essere Leali con Edmundson e Colas, con Tagne, quindi più che De Battisti a sinistra, con Zappa a destra, con Lella barra Iannoni, con Castanossa barra Bernede, con Livramento, Arrui basta barra Bernede, Cerbone, poi Sarra. Insomma, la prima punta è scritta, perché poi fuori Ekuban e non è convocato Mulattieri, insomma piuttosto facile. Se esce Bradaris potrebbe arrivare Mazzitelli, chiaramente ruoli diversi, però deve svincolarsi Mazzitelli, non esattamente facile, devo dire. Poi che fai, resti senza un sinistro per quanto, per un mese e mezzo, due, dai via Bradaris, che ti fa il terzino sinistro per le prossime 8 partite? Questa era la sottolineatura da parte di Tony. Comunque poi Iampaolo in B fa la differenza, in A col Venezia non mi è sembrato un fenomeno da parte di Gaetano. Si è un po' mitizzato, devo dire, poi Iampaolo, uno che si è anche miscelato benissimo con Venezia, insomma il cicchetto, l'aperitivo facile, la birra facile fra le calle di Venezia, tutto quello che volete, per carità, bravissimo. Però chiaro che poi bisogna andare in campo, quel campo che è amicissimo di poi Iampaolo in Serie B, un po' meno in Serie A, al netto che poi Iampaolo ha giocato campionati di Serie A, ha giocato in Serie A in un Venezia certamente in disuso, un Venezia certamente, non dico i minimi storici, ma un Venezia comunque destinato fondamentalmente ad essere lì fra coloro che sono sospese. Vedremo quello che sarà alla fine, insomma è inutile rincorrere in questo momento adesso il giocatore, questo o quell'altro, si è svincolato oggi, dice per esempio Tony, vedremo anche quello. C'è un pensiero che va anche sul centrocampo, che va soprattutto sul centrocampo, credo che pochi stiano vedendo di buon occhio quello che è il centrocampo del Verona in questo momento. Scrive per esempio anche Fabio, dice mi pare che con questi giocatori abbiamo semplicemente dei trequartisti, non esattamente un regista, non esattamente una mezzala che si inserisce. Beh, di quelle ce ne sono anche troppe, di quelle, sia Rescisso, Mazzitelli, d'accordo, vedremo quello che sarà. Insomma, inseguite Mazzitelli pur di prendere un centrocampista, lasciate andare Bradaris. C'è una questione di lista anche, attenzione, perché c'è in questo momento Suslov in più. Sogliano deve prima di tutto cedere Suslov, non è così scontato che lo ceda, non è così immediato che una volta che reintegri Suslov Suslov si rimetta subito al tuo servizio e che tutto funzioni come era prima, come se non fosse successo nulla, perché qualcosa è successo con Suslov. Non ci dimentichiamo che c'è una lista di 19 in questo momento, quindi in questo momento fuori, metti fuori Frese, dentro Suslov, se metti anche Mazzitelli deve uscire un altro, che esce Moschera perché va in un altro, che ne so, va in Arabia, può essere tutto. Allora aspettiamo, esce Bradley, se giochiamo a 3, quindi un solo mancino, quindi un solo sinistro, quindi non è che cambia tanto se esce Bradley e giochi a 3, poi non è che se esca Bradley si giochi a 3, poi con chi giochi a 3? Non lo so, giochi col 4-2-3-1 fino a oggi e dopo ti metti a 3 perché esce Bradley, non lo so. C'è Vale, credi che questa proprietà rimarrà per tanto tempo? Non lo so, la proprietà è quella che deve essere sostituita per forza, non può essere ceduta, non può essere esonerata, quindi credo che sia piuttosto complesso. Dubito che possa farlo stadio presidio fortemente, quindi diventa complesso pensare a un presidio a lungo termine, però insomma non mi chiedete quanto resterà, perché poi se c'è qualcuno che vende deve esserci qualcuno che compra inevitabilmente. Non è un giocatore, non è un allenatore il Verona. Scrive Giorgio, dice Mazzitelli tutta la vita, poi però che sarà sulla sinistra. Allora 19 giocatori, uno e di più, togli Frese, metti che non esce Suslov e allora prendi, o a meno che anche lì esce Suslov, prendi Mazzitelli, fuori Frese e dentro Mazzitelli in lista, in lista over, così fantamercato, sì, in questo momento, però tutto è possibile. Chiude il mercato questa sera in Belgio per Bradles, qualcuno ci ha messo anche la scintilla di Bradles, che per quanto mi risulta non è stato così trattato proprio per il veto di Baroni, che dice insomma sì, si fa quel che si deve, io accetto tutto, però insomma Bradles almeno tenetemelo, ecco, se non così, però devo dire ha posto un po' il veto Baroni, e credo non si devono dare tutti i torti a Baroni se ha ragionato in questo momento, nell'ultimo giorno, se ha ragionato così nell'ultimo giorno di mercato. Vorrei di più da Cerbone, scrive questo amico, dovrebbe giocare questa sera Cerbone, insomma, senza dover pensare che adesso Cerbone sia la soluzione a tutti i mali. A quanto lo cederebbe Suslov e poi chi rimarrebbe, scrive questo amico, chi rimane contro voglio un rischio. Bradley è un giocatore che si deve tenere, Mazzitelli non arriverà forse magari a gennaio, però se è svincolato insomma è lì Mazzitelli, nel momento in cui ti svincoli sei tesserabile quando, quando ti pare. Vediamo semplicemente stasera intanto la partita. Dice per esempio Nicola, dice vorrei qualcosa in più anche da quelli che sono gli esterni, però Bradaritz in questo momento è quello che è dovuto usare per forza per l'infortunio di Frese, e Zapati è appena arrivato. Capiremo chi è il secondo di Zappa, credo Calabrese più di Ciame, per quanto sia più quello il ruolo di Ciame e meno quello di Calabrese, ma Calabrese è un pregio, no? Quello di qualsiasi cosa tu gli dica di fare lui la fa senza troppo pensare, o meglio senza troppo esitare, che sia il terzino sinistro, che sia il terzino destro, che sia il centrale 2, che sia il centrale 3, lui fa perché anche questa sicurezza sua, che era proprio anche del fratello di Bernardo Calabrese, che adesso dal campo basso è passato al Latina, sicuramente più Nicolò che Bernardo, però sono tutti e due capitani fra l'altro del Verona Primavera, ma con un'autorità promettente quella di Nicolò, che non ha sbagliato un colpo alla Carrarese, o meglio che non l'ha sbagliato quando è stato chiamato in causa, che non ha sbagliato la Virtus, che ha fatto le tappe giuste senza forzare come è stato invece per qualcuno cercando subito chissà quale grande chiamata, e quindi si trova più in questo momento più pronto per merito suo, ma anche per merito di chi ha dato a Calabrese le occasioni giuste, le tappe giuste, senza dover necessariamente forzare subito la mano una volta uscito dalla Primavera. Francesco dice ciao, se qualcuno dei nostri giocatori dovesse esplodere sarà un problema perché potrebbe essere epurato a favore di cassa già a gennaio, l'indigenza come valore aziendale. Ancora Francesco con tanto di sorrisini, insomma lui ci scherza, ma fondamentalmente è così, non sarebbe la prima volta, insomma non è certamente, non è stata la prima volta, così l'ultimo mercato non sarà certamente l'ultima. Il Cagliari di Pisacane è bello vedersi, è un allenatore bravo, insomma l'ha dimostrato anche in Primavera, probabilmente nessuno si aspettava che della Primavera la prima squadra potesse fare così bene, però un po' l'ambiente, un po' questo, un po' quello, devo dire che Pisacane insomma è stato un bel valore per il Cagliari. Mazzitelli in rottura con la società, ha rescisso, insomma non credo che per il Como sia sto grande problema. Mazzitelli, Calabrese lo dico, potete memorizzare il messaggio, sarà un gioiello per il Verona, peccato per Vermesa che avrei voluto crescere nell'Hellas, fra l'altro aperto ancora il mercato di Romania, là dove è diretto proprio Vermesan, dovrebbe raggiungere l'amico Simeonas al Cluj, la vecchia squadra di Mandorlini, chiamato, richiamato, richiamato ancora, strarichiamato, esonerato più volte, insomma non esattamente un grande feeling fra il Cluj e Mandorlini, però lo chiama sempre. Adesso Mandorlini sta benissimo ovviamente a Ravenna con così la gemma Ronaldinho, vedremo quando il Ravenna farà vedere Ronaldinho, per quanti minuti e in quale occasione, per quali partite. Alle 21 il fischio d'inizio, 22 convocati, Tagne probabilmente a sinistra, Sar davanti, poi vedremo quello che non si è visto in campionato, fondamentalmente tutti anche piuttosto curiosi di capire come sarà il Verona di questa sera, eliminazione diretta, ovviamente sono cadute tante teste, è caduto anche il Torino di Abate davanti al Monza di Juric. Vediamo stasera contro una squadra sicuramente in divenire come il Verona questa sera. Chiaro che l'impegno può essere al massimo, chiaro che poi insegui la qualificazione, chiaro è che l'avversario è più forte di te, chiaro è anche che se il Verona vuole dimostrare di essere in crescita, giusto per usare un'espressione propria di Fabio Pecchia, insomma tanto preso in giro, ma devo dire che poi Pecchia disse siamo in crescita, fu così etichettato per quello che diceva sempre siamo in crescita, poi però i campionati ne ha vinti, vi ricordo insomma tre promozioni per Pecchia, con il Parma nel 2024 l'ultimo, con la Cremonese, proprio la Cremonese nel 2022 che è tornato ad allenare, col Verona nel 2017, ricorderete quel grande Verona fino allo Spezia, no? Poi lo Spezia in poi alla 13ª giornata è cominciato un campionato un po' diverso, però il Verona era comunque più forte di tante altre, si guadagnò quella Serie A magari in extremis, però con grande merito. Insomma, dovremmo semplicemente pensare alla partita, scrive per esempio Matteo, senza troppo guardare adesso al campionato. Vi ricordo alle 17:15 questo orario non esattamente metabolizzato fino in fondo da chi è abituato, era abituato a tanto tempo per 7 anni a vedere e a convivere con la Serie A. 17:15 fischio d'inizio, 16:45 la diretta di Radio Verona, torniamo a mezz'ora dall'inizio della partita, poi vedremo quello che è un turno di campionato anche piuttosto interessante, il terzo di Serie B. Ci sono tante partite belle, devo dire che insomma, la Serie B ti incuriosisce, insomma è chiaro che se la Serie A è quello che è, la Serie B non può essere tanto tanto diversa, però sicuramente c'erano partite interessanti a partire da Sud Tirol Catanzaro, c'è Ascoli Benevento, ci sono tante partite che riguarderanno poi la zona alta della classifica, c'è il Pisa che va con la Juve Stabia, c'è Modena-Avellino, parecchio interessante. Grazie a voi tutti, ci fermiamo qui, godetevi la partita, ore 21 Unipol Domus, Cagliari contro Hellas, naturalmente domani per tutti gli approfondimenti. Ultimi di cronaca, buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Traguardo importante quest'anno per il magico mondo dei cosplay al Parco Giardino Sigurtà. L'evento, dedicato alla moda nata in Giappone di impersonare i beniamini della fantasia, celebra la 20ª edizione nella cornice naturalistica del parco. Per l'occasione triplica le date, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre. Sarà un fine settimana ricco di costumi, cosplay, musica, animazione, tra i 60 ettari di verde con 18 laghetti, fioriture, il labirinto, viali panoramici e alberi monumentali.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 3 settembre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Vivere con 900 euro netti di pensione a Verona. L'Ospice GL denuncia la situazione sempre più pesante di migliaia di pensionati alle prese con i rincari di acqua, elettricità e gas e conseguenti aumenti del carrello della spesa. Ci sono precise richieste alla politica. Nel servizio di Mario Puliero, Adriano Filice, segretario generale Ospice GL Verona.
6: Federconsumatori Verona ha corretto al rialzo i dati Istat di agosto 2026. Se l'inflazione nazionale è salita del 3,3%, spinta dai beni energetici, a Verona la situazione è ancora più pesante. La voce abitazione, acqua, elettricità e gas registra un aumento annuo dell'8,9%, mentre i trasporti salgono del 6,1%. Ogni rincaro si traduce nella necessità di rinunciare a qualcosa di essenziale, come alimentarsi correttamente e curarsi.
7: Siamo assolutamente certi che l'inflazione non è uguale per tutti, che il caldo non è uguale per tutti, perché adesso arriveranno le prime bollette da pagare rispetto ai condizionatori che non tutti si possono permettere, e la sanità non è uguale per tutti. Noi abbiamo i dati della Fondazione Gimbe di ieri che ci dicono che noi siamo all'ultimo posto dei G7 per quanto riguarda investimenti sulla sanità.
6: L'importo medio lordo di una pensione a Verona si attesta a 1.348 euro, che tradotto in netto significa circa 1.100-1.150 euro al mese. Ma la pensione lorda media femminile è ancora più bassa. In tasca alle veronesi restano 900 euro al mese. Queste le proposte dell'Ospice GL.
7: Un intervento strutturale sulla rivalutazione delle pensioni. Noi chiediamo un intervento importante e strutturale per quanto riguarda il diritto alle persone a doversi curare.
4: Ai piedi di Castel San Pietro nasce un mercato nello storico rione. Ogni giovedì per tre mesi ci sarà un banco di ortofrutta del circuito Campagna Amica di Coldiretti. La filiera corta, chilometri zero, promette prezzi più contenuti per i consumatori. Nel servizio di Valentina Burati, l'assessora Alessia Rotta e Franca Castellani, presidente mercati di Campagna Amica.
8: Ai piedi della funicolare nasce il nuovo mercato di Campagna Amica, il 13° in città. Un banco di frutta e verdura gestito da un coltivatore di Oppeano. Sono stati gli stessi residenti di Santo Stefano a chiederlo per contrastare la progressiva scomparsa delle botteghe rionali.
9: La riapertura di questa piazzetta solo ad uso pedonale quindi ha portato una diversa vivibilità e la possibilità appunto di ospitare un mercato. Tanti ancora residenti qui ci hanno chiesto almeno una volta alla settimana di avere un mercato, ed ecco la disponibilità di un agricoltore ha reso possibile tutto questo.
8: Il banco sarà allestito ogni giovedì mattina dalle 8 alle 13 nella piazzetta frequentata anche da tanti turisti. Il mercato a chilometri zero o quasi promette di ridurre il prezzo finale, accorciando la filiera dal campo alla tavola. L'estate del 2026 ha visto aumenti importanti. Secondo l'Istat, mentre la frutta è scesa dell'1,7%, ortaggi, tuberi, banane e legumi hanno invece registrato ad agosto agosto una crescita del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2025, colpa sia delle tensioni internazionali che generano maggiori costi energetici e di trasporto e del caldo torrido che ha ridotto drasticamente la produzione.
0: È stata un'estate difficile, molto difficile, perché quest'anno una siccità estrema che ha messo in difficoltà le nostre aziende agricole, i costi di produzione aumentati di molto, ma nonostante ciò siamo riusciti comunque a produrre meno, ma a produrre di qualità.
4: Sono diventate virali le immagini di un orso avvistato nei pressi dell'albergo ristorante Il Cacciatore a Ferrara di Montebaldo. Il video è stato ripreso da un'auto e postato sulla pagina Facebook del paese montebaldino. Chi ha avvistato l'orso ha subito informato i carabinieri forestali. Martedì 8 settembre, durante la messa per la Madonna del Popolo in cattedrale alle 20:30, il vescovo Pompili consegnerà la sua quarta lettera pastorale sulla via. Il titolo richiama volutamente un modo con cui i cristiani, fin dai primissimi anni, venivano identificati quelli della via. D'altronde, come scrive Monsignor Pompili, il Dio biblico non è immobile, è una presenza che cammina, viene incontro ed accompagna. La lettera è suddivisa in due parti. Con la prima, intitolata Strada facendo, il lettore si mette in ascolto del camminare. La seconda, Camminare insieme, ha un taglio più operativo per una comunità ecclesiale che si metta nuovamente in viaggio verso Dio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, la temperatura massima oggi 33 gradi. Domani, venerdì 4 settembre, una giornata prevalentemente serena e afosa, con aumento della temperatura massima che arriverà sino a 34-35 gradi. La minima sarà di 21.
2: Radio Verona, flashback.

Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri

0: Materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Caccia della prima vittoria stagionale il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli, dopo il pareggio nel derby con il Padova. Terza giornata di andata di Serie B, Stadio Bentegodi, domenica 6 settembre. Verona contro Arezzo, fischio d'inizio alle 17.15 per partita dalle 16.45 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
5: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo poco nuvoloso, la temperatura massima oggi 33 gradi. Domani, venerdì 4 settembre, una giornata prevalentemente serena e afosa, con aumento della temperatura massima che arriverà sino a 34-35 gradi. La minima sarà di 21.
1: Radio Verona, flashback.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Sono le nuove offerte al mobile.

0: tedesche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Verona. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Verona.
3: Cosa

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0,

0: anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona, Flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

Ella scende dal treno, un taxi lampeggia, l'aspetta sul retro. Ha il volto leggero, potessi cambiare, lo farei davvero. Ma sono bloccato, davanti a un semaforo fermo sul rosso, da quando ti ho vista. Ma l'unica cosa che conta è che piansi, io piansi davvero. Io piansi i ricordi al settimo cielo, poi piansi quel treno. Si piansi la pioggia e poi l'arcobaleno, poi piansi di meno. Io piansi coloro.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio

là qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.